0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Avete ascoltato La macchina del tempo, solo qui
2: su RTR 99. Ti ricordi?

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1965.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti. Sporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1972.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1981.

0: Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1978.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99
0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su quattro casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 17 settembre 2026, le 7 e 1 minuto e 28 secondi. Questi sono i primi momenti di contatto con voi prima di procedere con la nostra controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, pronti per le nostre abituali, solite, tradizionali, canoniche tre ore. Anche oggi abbiamo tante notizie delle quali poter discutere, sulle quali ci confronteremo, potremo scambiarci le nostre idee e voi avrete la possibilità di dire la vostra, facendomi sapere i vostri pensieri scritti e mai vocali, mandando un messaggio al 338 99 00 99 0. Ripeto ancora, 338 99 00 99 0. È incredibile come ormai questo numero mi sia diventato familiare. Qualche giorno fa dovevo dare il mio numero di telefono, quello privato, ad una persona. Dico, dai, segnalo, e invece di dare il mio numero, che tra l'altro pure qualche fatica a ricordare, e ho dato questo della radio, 338 99 00 99 0. È la forza dell'abitudine. Vabbè, l'abitudine che a volte può essere stancante, ma è anche rassicurante. Come va stamattina? Tutto a posto? Se vi siete svegliati bene o avete vi gira un po' il chiccherone? Può capitare, no, quelle mattine che uno si sveglia non sai il motivo, ma te gira il chiccherone. Poi se tenti di fare un reset, niente, mi gira. Ma perché? Cioè, bisognerebbe, qualcuno dovrebbe darci spiegazione, magari una di quelle fantomatiche università in giro per il mondo, con studiosi che ad un certo punto stilano un documento nel quale viene spiegato con assoluta certezza i motivi per i quali uno la mattina si sveglia con il sederino scoperto. È un po' come io tempo fa ho letto i risultati di uno studio di una università giapponese, della quale tra l'altro nessuno è assolutamente in grado di certificare l'esistenza, e cioè, i giapponesi hanno capito il motivo per il quale ad un certo punto tu procedi in autostrada e ti blocchi, fermi 20 minuti, fermi, dopo riparti e non c'è stato un incidente, non c'è stato una macchina che si è dovuta fermare per un'emergenza, non c'è niente. E loro hanno dato delle spiegazioni, mettendo nero su bianco anche tutti i loro studi legati alla matematica, il flusso. Forse sarebbe stato più giusto dire: guardate, non l'abbiamo capito neanche noi. Quindi può capitare che uno si svegli la mattina, te gira il chiccherone, magari per un sogno strano che hai fatto e che non ricordi. I sogni sono qualcosa di fantastico. A volte si sognano delle cose bellissime, ma proprio bellissime, belle. Poi ti svegli e tenti di riaddormentarti riprendendo quel sogno e non ce la fai. Non. Chissà cos'è che ci porta a sognare. Diamo anche un valore scaramantico, no? Ho sognato nonna che mi diceva, chissà perché. A volte poi nei sogni mischiamo fatti, situazioni, persone anche vissute in epoca diversa, no? Tu magari ad un certo punto ti svegli e ti rendi conto di aver sognato che tua mamma, che ha 92 anni, ballava però lei era una ragazza, a New Orleans con il geometra del terzo piano. Cioè, che sono cose lontane, no? Sia a livello anagrafico, sia a livello di spazio-temporale, però i sogni mettono tutto quanto insieme e uno si chiede: ma chissà perché ho sognato, chissà perché ho sognato questo. E vabbè, il fatto è che la nostra mente durante la notte inizia a vagare senza controllo, pesca qui e là degli argomenti e poi li mette insieme creando qualche cosa che può essere positivo o negativo. Quando è negativo si trasforma in un incubo, no? E quindi la cosa del pensiero proprio della paura, la paura. Oggi viviamo un periodo in cui abbiamo paura un po' di tutto. Una volta, ma non era solamente una questione perché eravamo più giovani, il fatto è che proprio siamo cambiati noi. Cioè, oggi siamo meno sicuri di noi stessi. Attenzione, io sto dicendo siamo meno sicuri di noi stessi, non vi sto dicendo siete voi meno sicuri mentre invece io sono tranquillo. No, questa è una cosa che riguarda un po' tutti. Cominciamo ad avere, iniziamo e abbiamo iniziato da un po' di tempo ad avere delle paure che sono frutto di una determinata cultura, quella che considera il fallimento come un qualche cosa di negativo, e sicuramente lo è. Invece a me piace pensare che anche il fallimento, in qualunque ambito, può essere scolastico, lavorativo, professionale, sentimentale, invece consideriamolo come una base di partenza per andare verso nuovi orizzonti. Guardate, quando io sento parlare, ho paura di morire. Beh, più che paura di morire, la tua paura può essere quella di lasciare la tua famiglia in difficoltà, può essere la paura di aver preso degli impegni che ritenevi di poter sostenere e invece passando a miglior vita questi adempimenti li lasci agli altri, ma altrimenti tanto moriamo tutti, chi prima, chi dopo. Ha senso di avere paura di qualche cosa che comunque sai che non sai quando, ma sai comunque che accadrà? E per paura di morire non vivi. Guardate che gli psicologi su questo, su cose di questo genere, ci sono comprati la villetta al mare. Avere paura di un qualche cosa che è certo che accada e nel frattempo per la paura di una cosa che accadrà tu non ti vivi la vita di ogni giorno. Prima parlavamo del fallimento, no? Ognuno di noi, quelli che dicono io non ho mai fallito, già il fatto che tu dica io non ho mai fallito significa che hai fallito, ma hai fallito nel dire una cosa di questo genere. Ognuno di noi nel corso della propria vita ha intrapreso varie strade e avete il coraggio di dirmi che alcune di queste strade non vi hanno portato al fallimento? Allora, questo vuol dire solo una cosa, che se immaginiamo la nostra vita come un percorso, fallire fa parte di questo nostro percorso. Per paura di non essere accettati dagli altri, quindi per paura di subire un rifiuto, smettiamo di essere noi stessi e cerchiamo di essere quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo. Per fare un discorso di questo genere bisogna evitare anche di litigare con i verbi e mi sembra di esserci riuscito. A tutti quanti è capitato di subire un rifiuto. Io non conosco una sola persona alla quale è stato detto no. Cioè Messi, dico Messi, non Cop Miners, ok, Messi, quando era ragazzino andò al Como. Il Como non era quello di oggi, comunque andò al Como e gli dissero: sei bravino, grazie, ma non potrai mai giocare a calcio. Messi, stiamo parlando di Messi. Ha paura di fare una figuraccia, ma che te ne frega, ma che te ne frega, tanto tutti abbiamo fatto delle figuracce, tutti, nessuno escluso. Quindi anche ammesso che tu possa fare una figuraccia, e ci sta, ma dopo qualche giorno la tua figuraccia tanto non se la ricorda nessuno, perché è come una memoria che si cancella perché viene sovrascritta. Quindi la tua figuraccia verrà cancellata nel corso di pochi giorni dalle figuracce di altre persone. Stiamo abituando i bambini alla cultura dell'evitare l'errore, evitare lo sbaglio. Sbagli? Impari. Che problema c'è? Sbagli? Impari. Che problema c'è? Il problema non è sbagliare, il problema è negare il fatto che si possa sbagliare. Paura di rimanere soli, paura di perdere qualcuno, e qui parliamo soprattutto a livello sentimentale. Ragazzi, ma dove sta scritto che la persona che se n'è andata fosse la persona che veramente nel corso degli anni ti avrebbe reso felice? Te ne vai? Cominciamo a ragionare in maniera diversa. Non sai quello che ti perdi. Cioè, il fatto che una persona abbia deciso di allontanarsi da noi non significa che quelli sbagliati siamo noi. Probabilmente la scelta sbagliata l'ha fatta quella persona che si è allontanata. Ho paura di perdere in vari campi, ho paura addirittura di perdere tutto. Ragazzi, ma è un giro, perdi tutto e puoi ricominciare. Hai paura di essere giudicato? Tanto mettetevi in testa una cosa: indipendentemente da come vi vestirete, indipendentemente da come vi comporterete, indipendentemente da quello che direte, tanto vi giudicheranno comunque. Guardate, entrate in un ristorante e entrate con due, tre amici e vedete che c'è un gruppo di persone che conoscete ok? O persone che frequentavate, andate, salutate in maniera estremamente cortese, cordiale, anche loro vi rispondono in maniera cortese e cordiale. Ciao, ci vediamo, ciao ciao, vi allontanate. I primi 5 minuti parleranno di voi e vi giudicheranno comunque, vi giudicheranno perché nel passato avete fatto quello, perché avete fatto quest'altro, perché vi siete vestiti, perché hai visto ammazza con che zoccola si è messo, vi giudicheranno comunque. E poi, mamma mia, questa esagerata prudenza, no? Fai attenzione, fai attenzione. Io penso sempre che a volte sia meglio buttarsi che vivere di rimpianti. Rischiare. Certo, in un ambito che insomma sia possibile, quindi non rischiare. Cioè, se tu non punti la fish sulla tua vita, quindi se non rischi, se non credi nelle tue possibilità, poi alla fine sei destinato a restare in un limbo e arriverai ad un certo punto della tua vita pieno zeppo di rimpianti e dirai: certo, se avessi avuto un po' di coraggio. Se avessi avuto un po' di coraggio, ce l'avevi, ma hai preferito lasciarlo in un cassetto.
0: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
1: su rtr99.it.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Back to work? Back to school? No, back to fiori.
12: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
13: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
12: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99 ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Ha fatto sorridere questa domanda che è arrivata qui in radio al 338 99 00 99 0. Tu che sei completamente pelato, ti hanno mai preso in giro per questo fatto? Beh, oggi ormai non più, cioè oggi il fatto di avere la crapa pelata è diventato normale, non ci fai più caso, non è una cosa che ti non è una cosa che crea allarmismi o curiosità. Quando invece io ho deciso di rasarmi completamente a zero, era un'epoca completamente diversa. Era l'epoca in cui un pelato che entrava in un ristorante si giravano tutti quanti, perché c'erano ampie possibilità che quel pelato fosse un delinquente, un ex carcerato o una persona che stava sostenendo un ciclo di chemioterapia. Io ricordo ancora la mia povera mamma, quando mi presentai a casa completamente rasato, si mise a piangere. Proprio piangere, piangere. Oggi è diventata la sua normalità. Anzi, guarda, io sapete quanto io sia convinto del fatto che ognuno debba essere libero di comportarsi come meglio crede. Quindi figuratevi se io mi posso mettere a criticare quello che, guardandosi allo specchio, soffre perché vede la sua capigliatura diradarsi ogni giorno di più e decide di andare in Turchia per farsi un trapianto. Ma fate come vi pare, cioè, ma che, ma secondo voi io mi posso preoccupare di quello che era pelato e il giorno giorno dopo mi ritrovo con una fregna di vecchia in testa, ma che me frega, cioè, ma state vi guardate bene, cioè, va bene, non c'è nessun problema, non, se la cosa vi fa stare così male, se la cosa vi crea dei problemi di carattere psicologico, potete farlo tranquillamente. Certo, magari qualche domanda me la faccio, no? Perché ci sono vari modi per tentare di contrastare la calvizie. C'è quello in ordine, possiamo dire che quello più triste in assoluto è il riporto. Guardate, il riporto è... ci sono proprio gli oltranzisti del riporto, proprio i fondamentalisti del riporto, quelli che si fanno crescere da una parte, perché poi quando diventi pelato ti restano i capelli ai lati, quelli praticamente non cadono mai, quindi i fondamentalisti del riporto sono quelli che si fanno crescere i capelli da una parte lunghissimi e poi con un'abile opera prendono e se li spalmano da una parte all'altra in modo che uno ci abbia il riporto si vede. Cioè, quello che io vorrei dire a chi pratica la laboriosa arte del riporto è che si vede, cioè non è che uno che c'ha il riporto la gente dice guarda c'è Mario, quello che lavora al secondo piano, Mario chi? Mario quello con riporto, la gente vi identifica come quello col riporto, non come quello che c'ha i capelli, non è quello più grasso, più magro, quello con gli occhi verdi, voi venite identificati per quelli col riporto. E poi, signori, il riporto in caso di vento vi rende simili alla bambola horror, quella che sta sul letto, sai, i film quelli un po' paurosi, i thriller, no? Uno entra dentro una casa, questa è la musica generalmente dei film horror, e tu e vedi questo che si sente il respiro, apre una stanza dopo l'altra e ad un certo punto apre una stanza, c'è il letto matrimoniale e la bambola sul letto. Ecco, l'effetto che fate è quello della bambola sul letto. Un colpo di vento ad una persona col riporto lo rende, lo vedi pelato completamente con 30 centimetri di capelli che gli pendono da parte. Quindi quelli che se fanno il riporto sono i più tristi in senso assoluto. Dopo, in ordine, ci metto quelli col parrucchino. Il vero e proprio parrucchino. Poi tra l'altro tu vedi queste persone e si vede, cioè il parrucchino si vede, non è che non si vede il parrucchino, quello che chiaramente se uno ti dà una botta te casca, il parrucchino si vede. Cioè io immagino di essere una donna che esce con un uomo e quest'uomo c'ha il parrucchino, però diciamo che non ci ho fatto caso, va bene, diciamo pure una cosa, no? Che se esco con una col parrucchino voglio dire, sto a livello alla canna del gas. Una donna che esce con uno che porta il parrucchino, o esce col parrucchino o la ritrovi che si mette il tubo di scappamento in macchina e ci si chiude dentro. Siamo a quei livelli. Una che esce con uno che c'ha il parrucchino si è fermata perché stava proprio sul ponte Vittorio Emanuele, si stava buttando sotto a Tevere, se no con uno col parrucchino non c'è. Cioè, comunque esce con questo col parrucchino e logicamente uno col parrucchino pure quello non è che sta proprio sul mercato, è l'ultima pesca marcia che non la prende nessuno, no? E vanno a letto insieme e lui, per essere più libero, la sera si toglie il parrucchino. Io non so che cosa c'è di più brutto di un uomo che si toglie il parrucchino, è una cosa. Poi dopo ci sono quelli con le patch. Ah ragazzi, sulle patch ne possiamo parlare, è meraviglioso il discorso dei patch, è meraviglioso. Allora, la patch che cos'è? La patch è un parrucchino fatto un po' meglio che ti viene incollato sulla testa. Incollato, ragazzi, incollato. No, incollato sulla testa. La patch è un parrucchino con una base, sì, traspirante, che ti viene incollato sulla testa. Quindi non te lo puoi togliere. Tutto, c'hai una cosa incollata sulla testa. Voi immaginate con il caldo, il sudore, cioè tu tu c'hai una calotta di plastica, per quanto traspirante, di materiale simil plastico, va bene, che si modella perfettamente, ma te la incollano sulla testa. Cioè tu vai, perché sei pelato e perché stai male e sei pelato, arrivi in uno di questi posti dove ti metto due pennellate di colla, chiaramente compatibile, e poi ti attaccano sta patch. E tu esci con 40 gradi e c'hai sta calotta di plastica sulla capoccia. Vabbè, e poi ci sono quelli che vanno in Turchia, perché oggi i trapianti di capelli si fanno in Turchia, e quindi no, la cosa bellissima è che tu prendi l'aereo per andare in Turchia e ci stanno persone normali, capelli, senza capelli. Torni dalla Turchia, prendi l'aereo e metà aereo è pieno soprattutto di uomini che sembrano le mummie di Tutankhamen, perché hanno tipo sta sorta di turbante, e tutti quanti li vedi che tornano con i capelli dalla Turchia. Però, signori, d'altra parte, se tu puoi spendere 7, 8, 10 mila euro per andare a fare il trapianto di capelli in Turchia, sei liberissimo di farlo, no? Diciamo che forse rispetto alle altre tre possibilità è la cosa peggiore, e invece sta cosa non l'ho avuta. Certo, anch'io, insomma, all'inizio, quando ero soprattutto molto molto giovane, ho speso qualche soldo per quelle frizioni, lozioni che avrebbero dovuto, ma poi quando ho visto che i risultati erano meno di zero, ho detto tagliamo tutto e via. E quindi poi, tra l'altro, essere completamente pelati, oh ragazzi, intanto tu considera una cosa: vi ricordate quando avevamo quel partner commerciale qui in radio che curava i pidocchi? Da me i pidocchi chiaramente non, io posso stare tranquillamente, io posso andare, che so, per dire, in un centro sociale e i pidocchi non li prendo, cioè non, se può sembrare assurdo, no, questo, ma io i pidocchi, arrivano i pidocchi, arrivano, no. I pidocchi da me non. Oh, ma poi, ma quanti soldi si risparmiano a livello di barbiere? Ora io chiaramente non è che abbia una grande dimestichezza con oggi si chiamano barbershop, capito? Attenzione, non si chiamano più barbieri, si chiamano barbershop, ok? E tu vai dal barbiere, quanto costa tagliarsi i capelli dal barbiere? Vogliamo dire, se me lo fate sapere, se voi andate regolarmente dal barbiere, se un ventino? Attenzione, 20 sembra una striscia di cocaina. No, 20 euro? Quanto costa tagliarsi i capelli dal barbiere? 20 euro? Più o meno? 20 euro? Se mi date conferma con un messaggio al 338-99-00-990 del prezzo di un taglio dei capelli dal barbiere, più o meno faccio 20 euro. Ogni quanto ci vai dal barbiere a tagliarti i capelli? Vogliamo dire una volta al mese? Più o meno. Ciò significa che nell'arco di un anno spendi 240 euro. Nell'arco di 10 anni spendi 2004. Ora, moltiplicate questi 2004 per 50 anni, per 60 anni, e capirete che con quei soldi, ragazzi, mettete insieme un bel gruzzoletto. Pure questo qua è una considerazione da fare, è un investimento. Poi la cosa buona è che quando ti svegli, voi che avete i capelli potrete confermare quello che sto dicendo, sto ciuffo qua, no? Guarda sti capelli, e per noi invece pelati è sempre uguale, cioè tu non ti svegli, è sempre uguale. Certo, c'è anche qualche piccolo svantaggio, tipo d'inverno, essendo insomma una superficie che disperde calore, noi abbiamo necessità sempre e comunque di un cappello quando fa parecchio freddo. Però è pure vero che se io decidessi un domani di diventare delinquente e ammazzare qualcuno, i capelli sulla scena del crimine, i miei almeno non li trovano. Se lavoro in un ristorante non ho bisogno di indossare un copricapo per evitare che i miei capelli possano finire nelle pietanze. Quando vado in una piscina nessuno mi dice, o alle terme per dire, nessuno mi dice che devo indossare una cuffia. Non mi interessa comprare due prodotti separati, bagno schiuma e shampoo, o comunque doccia schiuma e shampoo, perché dello shampoo non ne ho bisogno. E ragazzi, è tutta una serie di vantaggi. E poi comunque noi siamo gli uomini del futuro. Adesso lo dico a voi donne, sinceramente, cioè lo chiedo a voi donne. Io posso capire che ognuno di noi abbia le proprie perversioni. Nel privato ognuno di noi ha le nostre perversioni. Io per esempio non vi dico le mie, ma pure io ho le mie perversioni, eh. Ognuno di noi vive queste cose, quindi non escludo che ad alcune donne possano piacere quegli uomini che nel momento stesso in cui si denudano sembrano una scimmia per i peli che c'hanno, dico, capito? Tutti, sapete quelli che li vedi al mare con tutta, c'hanno praticamente i peli sulla schiena, sulle spalle, tutti pelosi, ma quelli sono gli uomini del passato, ragazzi, quelli sono gli uomini del passato. Cioè nel passato gli uomini, o comunque i nostri antenati, avevano il corpo coperto di peli, e oggi chiaramente, a parte questi che sono praticamente simili a degli orsi yogi, però insomma per il resto quindi il mio personale consiglio è: guardatevi allo specchio. Se c'avete quattro peli in testa siete molto più dignitosi da pelati che non tentando di nascondere una calvizie che tutti gli altri vedono, che poi non è un problema, vivetela in maniera molto molto tranquilla. Va bene, abbiamo cercato di fare un po' il coach mentale per quelli che si guardano allo specchio. A proposito, non comprate prodotti, ve lo dico, cioè se andate in farmacia trovate tutta una serie di prodotti per combattere la calvizie, questo con la mixidina, questo, quest'altro, questo lo mette a... ragazzi, non spendete soldi. È come quando andate al supermercato e dovete comprare un doccia schiuma, no? Allora trovate vari tipi di, cioè, tanti, no? Ce ne stanno, andate dai Risparmio Casa, c'è uno scaffale lungo 10 metri solo di doccia schiuma, doccia shampoo, chiamatele un po' come vi pare. Allora effettuate la vostra scelta in base alla profumazione, no? L'aprite, sentite l'odore, quello che ti piace o meno. Ma per il resto, allora, tonificante, rilassante, che cacchio ne so, tutte, poi andate a leggere un po', sono tutti uguali. Quindi comprate quello che tra quelli che vi piacciono di più a livello di profumazione, comprate quello che costa di meno, tanto sono tutti uguali.
1: RTR 99, ti ricordi?
15: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! C'è convenienza più! Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili! Pasta di semola De Cecco, vari formati da 1 chilo, a 1,49€, solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi?
12: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, non so se voi utilizzate moneta elettronica, quindi pagate con la carta, o molto più spesso pagate con il telefonino, quindi inserite i dati della carta sul vostro telefonino e poi al momento di andare al supermercato, al negozio, quello che è, voi tirate fuori il telefonino, il telefonino si collega con il POS, voi date l'ok e avete pagato, quindi senza materialmente tirare fuori denaro contante. E ci sono varie, o comunque ci sono varie banche che utilizzano, che sono strutturate proprio online. Una di queste è Revolut, ce l'ho anch'io, attenzione, quindi un ottimo servizio, non è una critica a Revolut, è una considerazione sul sistema in generale. Io ad esempio ho due di queste banche online, una è Revolut e l'altra è Hype. E il problema è stato che degli hacker sono riusciti a catturare dei dati sensibili degli utenti di Revolut ed oggi hanno chiesto un riscatto insomma particolarmente sostanzioso, 3 milioni di euro in criptovaluta per non pubblicare i dati sottratti. Questa è una richiesta presentata da questo gruppo di hacker, e hacker tra l'altro che sono stati contattati anche dal Financial Times su Telegram, hanno rivendicato la violazione della banca digitale e sono entrati in possesso di dati riservati di circa 700 clienti, ma probabilmente sono di più. Cosa è accaduto? Perché va spiegato. È successo che la Revolut ha ricevuto una PEC direttamente dalla prefettura di Reggio Calabria e questa PEC istituzionale e ufficiale chiedeva, a causa di un controllo legato all'antiriciclaggio, i dati di un tot numero di utenti della piattaforma e Revolut ha comunicato i dati di questi circa 700 utenti della piattaforma, solo che il problema è che la PEC era fasulla, quindi questo significa che i sistemi di controllo della piattaforma Revolut in questo caso non hanno funzionato, cioè sono riusciti ad aggirare, gli hacker sono riusciti ad aggirare questi sistemi di controllo. Allora mi chiedo, vi chiedo, e già che ci siamo, ci chiediamo, noi utenti come possiamo essere tutelati nel momento stesso in cui i nostri dati entrano in possesso di alcuni hacker. Certo, qualcuno dirà: alù, ma in fin dei conti quanto ci avevi su Revolut? Ma a parte che credo forse 400-500 euro. Io utilizzo sia Revolut che Hype per i pagamenti online. Se vado all'estero e facciamo una cassa comune con gli amici, soprattutto Hype, ci mettiamo, non so, 1.000 euro a coppia e poi è la cassa comune, si paga tutto quanto con Hype. Revolut, magari se devo mandare un regalo a mio figlio che abita a Londra, cioè per quei motivi lì, quindi tutto sommato ci girano veramente poche centinaia di euro. Ma il problema è quello dei nostri dati, e grazie ai nostri dati uno può mettere a segno delle truffe, perché i nostri dati significa che per aprire un conto noi abbiamo dato anche le foto scansionate dei nostri documenti, i nostri riferimenti bancari, il nostro, per dire, datore di lavoro e quant'altro. Quindi quello può diventare veramente... Noi che siamo... Oggi ci vogliono obbligare a utilizzare la moneta elettronica. Noi utenti finali, come veniamo tutelati in caso di truffa? Esiste una legge che dica: bene, allora noi ti facciamo utilizzare la moneta elettronica, però qualora accada una cosa di questo genere, c'è un fondo che viene istituito a garanzia della restituzione totale di quanto sottratto o di eventuali disturbi, di eventuali problemi. Perché se clonano la mia identità, io non è che posso andare a dire: guardate, non ero io. Ah, davvero? Scusi del disturbo. No, devo andare da un avvocato, devo dimostrare di non essere stato io ad attivare quel finanziamento, quindi devo spendere dei soldi per difendere le mie ragioni, e in questo caso nessuno mi tutela. È chiaro il concetto? Quindi tutti i limiti dell'uso della moneta elettronica non hanno una copertura in termini legislativi che possa garantire gli utilizzatori stessi della moneta elettronica. Torno a parlare della famiglia nel bosco, la cosiddetta... Io a volte l'ho già detto questo, no? È il modo in cui diciamo le cose che ce le fa intendere in maniera diversa. Non so, se io per esempio dico che come lavoro sono uno shop assistant, faccio un certo effetto. Se ti dico che sono un commesso, te ne faccio un altro. Il lavoro è lo stesso, però viene percepito in maniera diversa in base a come viene presentato. Ma che lavoro fai tu? Che lavoro fai? Sono uno shop assistant. Ah, cazzo. Che lavoro fai, commesso? Ah, capito? Shop assistant. Azz. E sono commesso.

quindi già questa certifica la loro sconfitta ideologica. Ma famiglia, bella, no? Famiglia, famiglia. E poi Bosco, cioè non è che tu hai detto famiglia nell'inceneritore, non è che hai detto famiglia nel merdaio, non è che hai detto famiglia nella discarica. Famiglia dove? Nel bosco. Che immagine abbiamo noi del bosco? Ah, che bella, da quando eravamo piccoli e poi c'è rimasta il bosco, gli alberi, il sottobosco, quei profumi tipici che sono difficilissimi da spiegare, quei chiaroscuri, il foliage quando cadono le foglie, e che sono magari lo scoiattolo che lo vedi saltare da un ramo, questa è una cosa bella. Bosco, se io ti dico bosco, è una percezione positiva. Famiglia nel bosco, cosa bella. No, questi sono due straccioni che purtroppo sono stati in grado di figliare, attenzione, brutto come termine figliare, però ti dà l'idea, e hanno messo al mondo te poveri ragazzini costretti a vivere da straccioni come i loro genitori. Quindi se qualcuno mi dice ma secondo te hanno fatto bene a togliergli i figli, hanno fatto benissimo a togliergli i figli a gente così, ma non solo a loro, perché vedete, quelli che dicono allora i figli bisognerebbe toglierli anche a chi li manda a rubare, certo, infatti non è che due torti fanno una ragione, eh? È esattamente la stessa identica cosa. Adesso sono state spese decine di migliaia di euro, la casa, questi, e ancora i figli non li fanno stare con i genitori. Dice, ma perché? Ragazzi, ma è possibile che è così difficile capire? I bambini per la prima volta sono entrati in un'aula scolastica. I bambini per la prima volta sono entrati in un'aula scolastica con tutti i problemi che devono affrontare, perché chiaramente sono bambini che non sono stati abituati alla socializzazione. Ebbene, nonostante questo, i genitori che hanno fatto tutte le richieste per tornare a vivere con i bambini nella nuova casa di Palmoli, a proposito, chi rispetta la legge, la nuova casa la prende col cazzo, a loro invece è stata fatta una casetta nuova, tutto a posto, loro sono ancora contrari a mandarli a scuola perché vogliono l'istituzione parentale. Cioè questi due straccioni vogliono impedire ai propri figli di frequentare altri bambini a scuola perché vogliono l'istruzione parentale, che sì, sarà pure ammessa dalla legge dello Stato italiano, ma in situazioni diverse. Cioè se tu abiti sul cocuzzolo della montagna, l'istruzione parentale è ammessa, ma se tu abiti in una zona urbanizzata, i figli li devi mandare a scuola. Quindi chi sono quelli che oggi dicono no, bisogna restituire i figli a questa coppia? E poi comunque ricordiamo una cosa, non è una mia battaglia. Questi, uno è cittadino inglese, l'altro è cittadina australiana o viceversa, ma poco cambia, ok? Stanno qui in Italia, via, te ne vai in Australia se ti permettono di vivere da straccioni, bene, vai in Inghilterra se ti permettono di vivere da straccioni, qui in Italia non funziona così. Quindi se la domanda è ma secondo te i figli a questa coppia li devono restituire? Assolutamente no, assolutamente non mi piace lui, men che meno mi piace lei, e quindi secondo me è giusto che i figli siano stati tolti, e mi auguro tra l'altro che non vengano anche restituiti a questa coppia deleteria. Ma voi credete veramente a tutto? Cioè, ma voi credete veramente a tutto? No, perché io mi rendo conto che oggi facciamo anche un po' di fatica, no? A comprendere la verità da ciò che ci viene spacciata come verità, ma in realtà verità non è assolutamente. Qualche giorno fa, due o tre giorni fa, non lo so, mi è capitato un video ripreso da una sembra telecamera di sorveglianza, dico sembra, dove si vede una nonnina ucraina. Come ve l'immaginate la nonnina ucraina? Allora, la nonnina ucraina è esattamente come ve l'immaginate, quindi una signora

0: andatura un po', diciamo, altalenante. Avete presente quelle signore un po' anziane che quando camminano dondolano e alternativamente appoggiano a terra la chiappa destra e la chiappa sinistra perché hanno un sedere particolarmente voluminoso, un po' sovrappeso, vestite con quelle gonne un po' lunghe, con quei golfini, il foulard in testa, la classica nonnina, solo che in questo caso è la nonnina ucraina. Che cosa fa la nonnina ucraina? Ad un certo punto vede un drone russo, si avvicina al drone russo e lo disarma così a mani nude. Poi, una volta disarmato il drone russo, prende e si allontana con il pezzo. Ma voi pensate che sia possibile? Cioè, voi credete realmente che una nonnina ucraina possa disarmare un drone così, come se dovesse andare a raccogliere barbabietole? Cioè, voi credete sia possibile? È bello che c'è il coraggio della nonnina ucraina che ha disarmato un drone russo, visto la nonnina ucraina. Ma voi ancora credete a queste cose? No, perché a questo punto, signori, dobbiamo anche farci la domanda che ci dobbiamo fare. Vabbè, ma noi a questo punto crediamo a tutto. Qualunque cosa ci venga detta, qualunque cosa ci venga raccontata, noi ci dobbiamo credere. E a me questa cosa sembra invece molto, molto, molto strana. Molto strana. Ah, il progresso, ragazzi, il progresso. Ma pure voi, posso dirvi una cosa? Ma pure voi, l'altro giorno parlavo con un amico, diciamo, perché tu effettivamente sei piuttosto, diciamo, critico nei riguardi dell'auto elettrica. E io cercavo di spiegargli che io non sono critico nei riguardi dell'auto elettrica. Per me le auto possono essere vendute con qualunque tipo di motorizzazione, ok? Anche la motorizzazione muscolare. Non vi risulta sto fatto dalla motorizzazione muscolare? Cioè, fatemi capire, va bene tutto, quindi motorizzazione muscolare per l'auto a pedali non vi va bene? Scusate, facciamo l'auto a pedali. Facciamo l'auto a pedali. Facciamo l'auto a pedali. Magari utilizzando una tecnologia simile a quella che è presente sulle biciclette elettriche, no? Facciamo l'auto a pedali, quindi con una batteria che può essere ricaricata tranquillamente in ambito domestico, tu quindi macchine molto piccole, chiaramente macchine molto leggere, molto leggere, con i pedali tu ti metti lì e cominci a pedalare. Poi c'è un momento di salita, attacchi la batteria, motorizzazione muscolare. Oh, è perfetta com'è, c'è una cosa. Chi vuole va in giro, potrebbe anche avere un certo successo. Certo, chiaramente non è che puoi pensare di farci i traslochi, questo è logico, però tu stai al coperto, chiaramente senza aria condizionata, questo mi sembra chiaro, e d'altra parte che vuoi, se poi è tutto dalla vita, no? Stai al coperto, macchina, proprio macchinetta leggerissima, proprio vetroresina, peso 70-80 kg, diciamo una cosa di questo genere, metti lì seduto con il volantino, pedali, potrebbe essere. Quindi va bene pure quella, ma va bene la macchina elettrica, va bene la macchina plug-in, va bene l'ibrido, va bene gasolio, benzina, GPL, metano, idrogeno, va bene qualunque cosa. L'importante è che io abbia la possibilità di scegliere. Cioè, se io devo pensare che l'auto elettrica è o comunque l'idea, l'imposizione dell'auto elettrica è alla base della distruzione di quella che è stata l'industria automobilistica europea e anche americana, non ci posso stare. Noi avevamo dei motori che erano meravigliosi, meravigliosi, che sono stati presi e buttate via, semplicemente perché la Cina, attraverso questa operazione del Green Deal e il finanziamento di tutte queste think tank, cioè laboratori del pensiero, hanno imposto l'idea in base alla quale l'auto elettrica avrebbe salvato il pianeta. Cioè, noi ancora oggi Ragazzi, ancora oggi, il motore Fire, che è un orgoglio italiano, ha la tecnologia elettrica, se la mette in tasca. E stiamo parlando di un motore che ha 40 anni di vita, che è stato abolito, cancellato, ed era un motore fantastico, un motore eccezionale. Quindi noi abbiamo buttato quanto di buono avevamo, quindi con un'evoluzione in campo motoristico ai massi livelli, per adeguarci a questi orripilanti motori che arrivano dalla Cina, perché loro erano più avanti in un settore che è agli albori. Perché quello che continuo a ripetere è che le auto elettriche, per quanto oggi vi possano sembrare moderne, in realtà sono come la macchina di stagliare olio che si metteva in moto con la manovella. Quindi voi che pensate all'auto elettrica, se la potete comprare, bene, se avete la possibilità di comprare l'auto elettrica e di ricaricarla in ambito domestico, perché avete la villetta con l'impianto solare, quello che, bene, se no fate la fine di quello che è successo a Celio. Cioè, al Celio, uno che si è comprato una piccola auto elettrica e che abitava al secondo piano, sapete che cosa ha fatto? Con la prolunga. Questo ha parcheggiato la macchina sotto casa e poi con la prolunga di 15 metri, 20 metri, ha cominciato a caricare la macchina col filo volante dal secondo piano. Cioè, capite che il problema non è l'auto elettrica, è l'imposizione dell'auto elettrica. È quello il problema, l'imposizione dell'auto elettrica. Non abbiamo infrastrutture per poter garantire la ricarica di un numero enorme di auto elettriche, e questi motori ad oggi vengono venduti raccontando percorrenze enormi, quando nell'uso quotidiano queste percorrenze, se va bene, si dimezzano o addirittura sono molto meno della metà. I tempi di ricarica che vengono 10 minuti fino all'80%, sì, se c'è la potenza di una centrale nucleare a tua disposizione, ma quella potenza non ce l'ha nessuno, quindi tu per ricaricare la macchina ci devi mettere 7-8 ore, 5 ore, 6 ore, 4 ore. Questi sono i motivi per i quali io continuo a pensare che l'imposizione dell'auto elettrica sia un favore che noi stiamo facendo alla Cina. Favore. Diciamo che la Cina si è comprata questo favore.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:56 minuti primi e qualche seconda. A volte noi parliamo del coraggio, l'ho fatto anche io prima, no? Però facciamo fatica a identificare o comunque a spiegare alcuni esempi di coraggio. Sì, sui libri di storia ci sono degli esempi di coraggio. bisogna vedere se poi quello sia stato veramente coraggio oppure una casualità che poi tramandata di generazione in generazione è diventata un atto di coraggio, no? Enrico Toti che lancia la stampella contro il nemico oggi viene raccontato come un atto di coraggio. Però che ne sappiamo se Enrico Toti in quel momento non si era rotto le scatole, si è alzato in piedi e ha preso la stampella, fatta andata a fanco bue, e ha buttato la stampella come un atto di rabbia più che un atto di coraggio. E invece le cose vere, la vicenda di Salvo d'Acquisto è sicuramente un atto coraggioso. E il vigile del fuoco che si getta all'interno di una casa divorata dalle fiamme per salvare una persona, ma anche solamente un gattino, è sicuramente un atto di coraggio. E non mi venite a dire che il vigile del fuoco è pagato per fare quello, perché c'è un limite, quindi diventa un atto di coraggio quando vai al di là di quelle che sono non tanto le tue competenze quanto i tuoi doveri professionali. Ma visto che io ieri ho parlato di una figura importantissima in Italia a livello di cultura, a livello giornalistico, ma a livello proprio di insegnamento, Oriana Fallaci. Beh, vedete, Oriana Fallaci nel 1979 andò in Iran per intervistare Khomeini. Oh, immaginate, 1979, una donna giornalista che va in Iran per intervistare il capo della rivoluzione islamista. Cioè, quindi è già un fatto epocale questo, ok? E una volta di fronte a lui, visto che per accedere alla stanza nella quale sarebbe tenuta l'intervista era stata costretta a coprirsi il capo, una volta di fronte a lui ha detto: mi tolgo subito questo stupido straccio medievale. Mi tolgo subito questo stupido straccio medievale. E Khomeini non ha fiatato. Annientato dal coraggio di una donna che aveva avuto l'ardire di fronte ad uno che considerava le donne poco più che degli oggetti, aveva avuto l'ardire di sfidarlo a casa sua dicendo: mi tolgo subito questo stupido straccio medievale. No, visto che oggi noi abbiamo le femministe che indossano questo stupido straccio medievale per solidarietà, senza rendersi conto che in realtà indossando quello stupido straccio medievale altro non fanno che rafforzare l'idea patriarcale di una società antiquata, senza rendersi conto che indossando quello stupido straccio, pensando di sostenere a livello solidale la causa di tante donne, in realtà non fanno altro che dire agli uomini: continuate a trattare le donne come bestie. Vedete la differenza tra chi ha il vero coraggio, Oriana Fallaci, e chi ha paura di avere coraggio?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
6: Vi è il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, a presentarla alla Premier Meloni, che dice: continuiamo il lavoro di alleggerimento fiscale.
7: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
6: Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Inquietante omicidio a Latina, spari provenienti da una utilitaria hanno centrato un uomo vicino ad una chiesa ieri sera intorno alle 21. La vittima è un 30enne del Gambia. La procura indaga per omicidio, non è chiaro se l'uomo fosse l'obiettivo degli spari e in che contesto sia maturata l'aggressione. Ed è tutto, a più tardi.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Fra un po' vi parlerò di quanto accaduto in Prati e del fatto che il cosiddetto cecchino, quello che sparava con un fucile a pallini, si sia costituito, ma ve ne parlerò tra un po'. Ma così come vi parlerò chiaramente di altri fatti di cronaca. Anzi, sapete che c'è? Questo ve lo dico subito. Dunque, vi ricordate la vicenda di Bergamo? Perché poi una cosa sono le cose che vengono raccontate, no? Oggi, grazie alle immagini di videosorveglianza, noi abbiamo la possibilità di vedere realmente quello che è accaduto e quindi non basarci solamente su delle ricostruzioni, sulle testimonianze. Tu puoi dire quello che ti pare, ok? Se io vedo delle immagini e queste immagini sono sufficientemente chiare, nel senso immagini che non lasciano adito a dubbi, poi tu puoi tentare di farmi il lavaggio del cervello, ma io quelle immagini le ho viste. Cioè, o io sono capace di esprimere la mia opinione, quindi utilizzare il libero arbitrio, oppure significa che se credo il contrario di ciò che hanno visto i miei occhi, e questo vuol dire che sono schiavo di altri. La vicenda di Carlo Giuliani è uno degli esempi illuminanti. Cioè, tutti quanti noi abbiamo visto il motivo, le cause che hanno portato alla morte di Carlo Giuliani. Abbiamo visto perfettamente questo ragazzo che attaccava una camionetta dei carabinieri con il passamontagna in un caldissimo luglio genovese, che aveva al braccio lo scotch, un rotolo di scotch infilato nel braccio sinistro, se non erro, e sappiamo tutti quanti che quel rotolo di scotch serve per preparare al volo le bottiglie Molotov. Abbiamo visto quello che stava accadendo e Mario Placanica dall'interno della camionetta ha sparato e l'ho preso in pieno in fronte. Certo, non c'è una cosa da festeggiare, un ragazzo di 21 anni comunque che muore, nessuno stappa una bottiglia di champagne, però non mi venite a raccontare che Carlo Giuliani era un semplice manifestante. Carlo Giuliani era una persona che in quel momento si stava comportando in maniera estremamente violenta, mettendo a rischio la vita di esponenti delle forze dell'ordine. Tutto lì, ragazzi. Poi, se ci volete raccontare che Carlo Giuliani è morto per colpa di uno stato soverchiante, non potete mettere sullo stesso piatto della bilancia la vicenda di Piazza Rimonda con la vicenda della scuola Diaz. Cioè, sono due cose che sono avvenute a distanza di poco tempo, ma sono due cose che hanno storie completamente diverse. Cioè, non mi potete parlare di macelleria messicana quando io ho visto le immagini che hanno portato alla morte di Carlo Giuliani. Quindi oggi io invito tutti quanti voi a ragionare con la vostra testa. Cioè, noi abbiamo una capacità che è quella di ragionare, abbiamo un cervello, facciamolo funzionare. Poi, indipendentemente dal fatto che si possa giungere a conclusioni anche completamente divergenti, però almeno fate ragionare il vostro cervello. Non permettete ad altri di mettere in stand by i vostri neuroni in modo da poter utilizzare i loro. No, ragionate con la vostra testa. Quindi, se per voi Carlo Giuliani è morto per colpa dei carabinieri, dovete pensare che Carlo Giuliani sia morto per colpa dei carabinieri, ma perché dopo aver visto le immagini voi avete riscontrato le colpe dei carabinieri. Allora siete giunti ad una conclusione sulla quale siamo in disaccordo, ma almeno ci siete arrivati con la vostra testa. Se prendete per buone delle ricostruzioni, ma voi con i vostri occhi vedete altro, e se cominciate a difendere le ragioni di chi vi ha detto di pensare in un certo modo piuttosto che le ragioni vostre perché avete visto quelle immagini, allora mi dispiace, voi non fate parte degli esseri umani evoluti, voi siete l'anello di congiunzione tra l'uomo e la scimmia. Quindi, quando vedete delle immagini e giungete a delle conclusioni, non dovete aver paura di esprimere il vostro pensiero. Quello che è accaduto qualche tempo fa all'ingresso di un centro commerciale a Bergamo è chiaro. Si vedono le immagini che sono inequivocabili. C'è una mamma con una bambina di un anno e mezzo, la bambina che cammina come camminano le bambine di un anno e mezzo, in maniera molto molto patatosa. Quindi tiene per mano la sua bimba, a poca distanza, 3-4 metri, c'è il papà che spinge il carrello, e proprio all'ingresso delle porte, quelle automatiche, no, quelle scorrevoli che si aprono da sole con la cellula, incrocia un uomo corpulento. Quest'uomo, senza alcun preavviso, senza che ci fosse stata alcuna discussione tra questa famiglia, quest'uomo prende la bambina, la afferra con violenza per le gambe e tenta di strapparla dalle mani della mamma e scappa via. La madre resiste a questo strappo, interviene il papà, che era lì a distanza, inizia una colluttazione e riescono il papà e la mamma a sottrarre dalle grinfie di quest'orco la bambina. In quel momento la reazione istintiva è quella di genitori che salvano la bimba. Salvano la bimba da un pericolo che non conoscono, ma in quel momento è comunque un pericolo. L'uomo prende e scappa. La bambina, un anno e mezzo, vorrei ricordarvelo, ha avuto la frattura del femore. Quindi pensate alla violenza con la quale questa bambina è stata strappata, la furia con la quale questa bambina è stata strappata dalle mani della mamma. Ora, per fortuna, la rottura del femore a un anno e mezzo è una cosa dolorosissima, quindi pensiamo quanto può aver sofferto questa bambina, il dolore che può aver sofferto questa bambina, oltre alla paura, ma parliamo ora del dolore. Pensiamo i genitori, la paura che possono aver avuto. Questo tizio lo hanno pizzicato. Si chiama Emil Mortu, è un romeno senza fissa dimora, conosciuto perché era uno fastidioso nel parcheggio del centro commerciale. Ebbene, l'uomo è stato ritenuto incapace di intendere e di volere al momento dei fatti e dovrà restare in una REMS per almeno 2 anni. Ora, il problema è che per almeno 2 anni, ok, diciamo che ce ne sta 3, bene. E dopo 2 o 3 anni, che cosa farà questo tizio? Sarà libero di continuare a rimanere in Italia come romeno senza fissa dimora? Incapace di intendere di volere. Una persona che si comporta in questo modo non è, dice, sai, allora, questo ha rubato una macchina. No, non si sa per qual motivo ha tentato di sottrarre al controllo dei genitori una bimba. L'ha strappata e la violenza ha portato alla rottura, alla frattura del femore di una bimba di 1 anno e mezzo. Incapace di intendere e volere al momento dei fatti e dovrà restare in una REMS per almeno 2 anni. Io vorrei tanto, tanto, che i psicologi che hanno redatto la perizia, i giudici che l'hanno ritenuta valida, un domani, fra 2 o 3 anni, possono trovarsi da soli con questo romeno, e mi auguro che questo romeno in quel momento sia abbastanza lucido e non sia incapace di intendere di volere, anche se qualcuno potrebbe pensare: spero che il romeno si svegli male e spero che incontri chi oggi gli ha permesso di usufruire di un trattamento così di favore.
1: RTR 99, ti ricordi?
12: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
16: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
12: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
16: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
17: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
18: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
19: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
18: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
20: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Io vi prenderei benevolmente a pizze, ma benevolmente, sia chiaro, pizze affettuose, perché vi voglio bene e perché mi fa una profonda rabbia quando mi rendo conto che, nonostante tutti i miei avvertimenti, voi continuate a fare delle cazzate. Allora, parto da un concetto, anzi parto da una base. Voi la mattina vi svegliate e andate a lavorare, ok? E alla fine del mese trovate sul conto corrente l'accredito di uno stipendio che può essere più o meno accettabile, più o meno buono, ma per avere quella somma, tanta poca che sia, voi avete lavorato. Allora, mi spiegate il motivo per il quale volete mettere a rischio la vostra tranquillità economica scrivendo dei commenti, che sono anche un insulto, quando vedete qualche cosa sui social che non vi piace. Vi ho detto mille e mille volte, e continuerò a ripeterlo fino all'infinito, che i social ormai sono strapieni, zeppi, di persone che hanno capito quanto la cosiddetta economia di monetizzazione dell'insulto possa diventare particolarmente redditizia. Voi dovete sapere che molti dei video che girano sui social, molte delle dichiarazioni che girano sui social sono spinte ad un determinato livello proprio perché certe cose fanno crescere rabbia, quindi ti fanno agire di impulso. Ma ce ne sono tantissime di persone anche ospitate in televisione, in altre radio, che dicono delle cose allucinanti. Vi voglio fare un esempio. Ipotesi. Io faccio una trasmissione dove vi dico: siete liberissimi di mandarmi a quel paese. Cioè, se voi mi scrivete in privato, vai a quel paese, io l'accetto senza alcun problema. Ma io, per esempio, che sui social ho una presenza molto limitata, perché ho solamente la mia pagina di Instagram, Luca Casciani RTR99, scrivo delle cose, e se c'è qualcuno che pensa di insultarmi in risposta, io mai e poi mai potrei pensare di avere un accordo, di stipulare un accordo con uno studio legale, e affinché questo studio legale possa identificare l'autore e l'autrice dell'insulto e inviare a questo o a questa una richiesta di risarcimento per aver leso la mia reputazione. Perché io credo che la libertà di espressione, anche quando questa libertà è un po' troppo libera, sia comunque garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Io ci credo in questo, ok? Altri no. Ragazzi, altri no. Cioè, se io qui oggi in radio cominciassi a dire: signori, la verità è una sola, che voi siete troppo ricchi e di conseguenza la vostra ricchezza è un problema per la nostra società. Volete sapere quale sarebbe la mia proposta? Semplice. Ogni persona deve avere a disposizione 10 metri quadrati. 10 metri quadrati. Cosa vuol dire questo? Che voi avete una casa di 60 metri quadrati e siete in 4? Non so come, ma voi in casa, per legge, dovete prendervi due africani. La mia proposta è questa: avete una casa di 60 metri quadrati e siete in 4? Avete 40 metri quadrati, che non vi voglio togliere, è un vostro diritto, ma quei restanti 20 metri quadrati devono servire per ospitare due africani, 10 metri ognuno. Ora, se io portassi avanti questa richiesta e cominciassi a dire: se hai 60 metri quadrati sei ricco, se hai 60 metri quadrati sei un benestante, se hai 60 metri quadrati e non vuoi ospitare due africani, sei un maledetto capitalista. Ora, qualcuno che può pensare di insultarmi lo trovo, certo, ma se io dico una cosa di questo genere proprio per attirare gli insulti, e poi ho un accordo con uno studio legale che monitora i miei social, va a identificare le persone che mi hanno insultato e chiede loro un risarcimento, io a quel punto ho monetizzato le mie idiozie. E ci sono tanti che fanno così. Il mio consiglio è ignorare questa gente, ignorarla totalmente, oppure, se non si è d'accordo, esprimere in maniera estremamente civile il proprio dissenso. Perché vi dico questo? Perché mi è arrivata una mail da parte di un ascoltatore, del quale non faccio il nome, che mi dice: tempo fa hai parlato di lettere di avvocati che arrivano a casa chiedendo soldi. A me sono stati chiesti 8 8.000 euro per un commento negativo su Facebook. Tu mi sembra avevi consigliato di non rispondere perché a loro costerebbe troppo fare una causa. Per questo mi potresti dare un consiglio? Allego una parte della lettera. E allora io... Questa lettera è arrivata il 28, è stata spedita il 28 agosto da uno studio legale di Prato, oggetto diffamazioni a mezzo social nei confronti della signora Anna Rita Briganti. Gentilissimo, non dico nome e cognome. Scrivo la presente in nome e per conto della dottoressa Anna Rita Briganti, giornalista, scrittrice e opinionista televisiva da anni attiva nel panorama culturale, editoriale e radio-televisivo nazionale. In ragione della natura pubblica della sua attività e della conseguente esposizione mediatica, la reputazione personale e professionale della mia assistita riveste un ruolo centrale ed è strettamente connessa al prestigio e alla credibilità maturati presso il pubblico. La mia assistita riferisce e documenta che in data 10 febbraio 2026 su Facebook lei pubblicava un commento dal contenuto gravemente lesivo e diffamatorio nei confronti della medesima, in calce ad un contenuto accessibile ad una pluralità di utenti. Il commento da lei pubblicato riportava il seguente tenore letterale: ma sta deficiente, sopprimetela. Per questo commento sono stati chiesti 8.000 euro. Io vi ho spiegato più di una volta, ma ve l'ho spiegato tante volte a costo di diventare noioso, che insultare una persona attraverso i social è comunque sempre sbagliato. Perché se ad esempio questo signore, contestando le affermazioni della dottoressa Anna Rita Briganti, avesse detto: io non riesco a capire come qualcuno possa essere d'accordo con le affermazioni di questa signora, in maniera, diciamo, educata avrebbe detto esattamente le stesse cose. Ora è chiaro che le ha detto deficiente, ha detto sopprimetela. Sopprimere è un verbo, ma attenzione, c'è un ma. Tanto la prima cosa è: non volete contestare? Porca miseria, contestate. Cioè, contestate. Adesso parliamo della dottoressa Anna Rita Briganti, che io rispetto nella sua professione, ma che stimo zero. Cioè, ricordatevi che il rispetto è fondamentale, la stima te la devi guadagnare. E io personalmente non ho stima della dottoressa Anna Rita Briganti, però le rispetto, ci mancherebbe altro. E voglio che tutti quanti la rispettino. Io non posso dire dovete stimare Anna Rita Briganti, non lo posso dire, ma vi obbligo a rispettarla. Allora, se la dottoressa Anna Rita Briganti, che afferma delle cose che a mio avviso non stanno né in cielo né in terra, ma è libero di farla, è liberissima di farlo, quindi non... E se io la devo contestare e se non mi piace quello che ha detto, quello che ha pensato, io posso dirlo in maniera tale da restare all'interno dei limiti che la legge mi permette. Però, e qui c'è un però, perché poi bisogna anche capire qual è l'iter. Allora, in linea di massima, quando si dà mandato ad uno studio legale di essere tutelati, non c'è un esborso. Non c'è un esborso, c'è un 50 e 50. Quindi quello che riusciamo a prendere ce lo dividiamo esattamente a metà. Lo studio legale quindi guadagna solo nel momento stesso in cui la persona che riceve la lettera paga. Mentre prima le richieste erano più limitate a livello economico, ok? Oggi le richieste sono aumentate. Perché questo? Perché io ti chiedo 8.000, la cifra ti mette paura. Però alla fine con 1.000 chiudi. 1.000 sono 500 per la persona offesa e 500 per lo studio legale. Ma attenzione, sono 500 praticamente pulite, perché lo studio legale non ha avuto spese di alcun genere, se non la carta ben via la lettera, francobollo, poca roba, pochissima roba. Ma se tu decidi di non pagare, se voi decidete di non pagare, significa che bisogna avviare una causa, e la causa, attenzione, i soldi li deve anticipare l'avvocato. È chiaro questo concetto? Quindi nel 99% dei casi, ripeto, bisogna anche vedere tu che cosa hai scritto, perché hai scritto "masta deficiente, sopprimetela", che è sicuramente un commento che va condannato, ok? Ma te lo condanno a livello morale, cioè a livello, dico, Massime, porca miseria, ste cose non le dovete scrivere. Ma tu immagina andare davanti a un giudice e bisogna provare che quella affermazione in quel determinato ambito è stata lesiva della reputazione. È molto difficile, è estremamente difficile. Quindi queste lettere che stanno arrivando a pioggia, voi potete tranquillamente cestinarle, perché nel 99% dei casi non succede nulla. Guardate che è successo pure ad altre persone, in questo caso uno studio di Pescara che ha mandato una richiesta di risarcimento in nome e per conto del signor Andrea Scanzi, quindi al fine di richiedere risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della condotta diffamante sui social, e quindi il commento diffamante e lesivo era merde, cioè questo ascoltatore ascoltatrice ha dato della merda ad Andrea Scanzi, e quindi non so esattamente, perché poi mi ha mandato solamente il primo foglio questa nostra ascoltatrice, bisogna vedere quanti soldi hanno chiesto. Ma personalmente il mio consiglio è sempre quello di prendere queste lettere e cestinarle. Prendere una lettera di un avvocato, ricordatevi, con una richiesta di risarcimento, per merde sono state chieste 2.500 euro. Per aver definito merde le dichiarazioni di Andrea Scanzi è stato chiesto 2.500 euro. Buttare questa lettera, cestinarla assolutamente, è quella che in gergo tecnico viene chiamata pesca a strascico. Allora, io sto sui social, io rilascio delle dichiarazioni o faccio dei post che possano scatenare la vostra rabbia. Cioè, se io scrivo sui social che ne so, le strade di Roma sono sporche, chi se ne frega, capito? Non è assolutamente importante. Però se dicessi che a Roma bisognerebbe portare 500.000 africani per migliorare la composizione etnica della città di Roma, qualcuno potrebbe dirmi delle cose, ma che imbecille, la testa. Allora io che cosa faccio? Siccome io l'ho fatto apposta, ho lanciato l'amo, i tonni hanno abboccato e il mio avvocato comincia a chiedervi lettere di risarcimento. Alle brave persone, una lettera di risarcimento mette paura. Cioè, se voi siete brave persone e vi arriva la lettera di un avvocato, oddio, mi è arrivata una lettera di un avvocato, mi hanno richiesto questi soldi, sappiate che dal momento stesso in cui un avvocato vi chiede un risarcimento, al momento in cui un giudice stabilirà che quel risarcimento è veramente dovuto, passano anni. Uno. Anni durante i quali poi bisognerà giudicare, un giudice dovrà stabilire se realmente quella frase è offensiva. Il processo può andare per le lunghe, si può pure contare sulla prescrizione. Nel frattempo gli avvocati che hanno intentato causa devono pagare e non ne vale la pena. Quindi io mando 1000 lettere, tu intanto cerca di farti insultare, cioè tu di delle cose che ti portano ad essere insultato. Più insulti, più mandiamo lettere. Su 1000 lettere, 20 abboccano. Abbiamo chiesto 5000 euro a persona. Alla fine abbiamo mandato 1000 lettere, abbiamo speso qualche centinaio di euro. Se 20 abboccano a 2000 euro a testa, sono 40000 euro. 20000 per me e 20000 per te. Ogni volta che voi sui social scrivete qualche cosa, dovete sapere che c'è qualcuno che in realtà sta cercando di essere insultato. Se non volete essere i tonni che finiscono come finiscono i tonni durante una mattanza, evitate di fare questo. Cercano gli insulti, ragazzi, cercano gli insulti. Oggi certe frasi, certi discorsi, certi atteggiamenti sono perché le persone stanno cercando gli insulti. Cioè, oggi ci sono delle ragazze che fanno dei video. Mo, scusate, sono molto diretto così, capite? No, fanno dei video e girano per le strade vestite, mezze svestite praticamente, e fermano le persone dicendo: senta, lei vorrebbe che noi le praticassimo un rapporto orale? E girano facendo così, questo genere. Poi arriva quello che vede questo video e gli fa abbocchinare, e ti arrivano 5000 euro di richiesta perché tu le hai etichettate per quello che in realtà loro stanno facendo. Ma loro stanno cercando te che gli dici bocchinara, lo capisci? Che poi, voglio dire, a 20 euro sulla salaria risolvi. 5000 euro a 20 euro, quanti pompini sono?
3: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
21: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
22: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
23: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
24: Per chi ha ancora più risparmio, ma vai da Con. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49 euro a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
25: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
26: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
27: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
28: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
29: CUP24, un paraprenota fatto.
30: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
31: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
32: Borgo Petroro.
2: nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: RTR 99.
9: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:36, minuti primi e qualche secondo. A me piace far notare delle cose che non vengono notate da altri, ma non perché io sia più bravo, semplicemente perché questa è la mia professione, semplicemente perché questo è il mio lavoro. Se la mia se il mio scooter fa un rumore strano, io non riesco a capire che cosa sia quel rumore, da che cosa derivi quel rumore, però lo porto dal meccanico e il meccanico probabilmente riesce a capire da quale potrebbe essere il problema, da quale poi deriva il rumore che sento. Me lo può dire il meccanico, non vado dal macellaio, è chiaro. Quindi ognuno fa il suo lavoro. E quindi io noto delle cose e le faccio notare anche a voi. E mi fa piacere il fatto che quando poi io spiego determinate situazioni, in molti mi diciate, sempre attraverso il messaggio WhatsApp al 338-99-00-990, è vero. Non ci avevo pensato. È vero, non ci avevo pensato. Vi è mai capitato di, ascoltando questa trasmissione, dire porca miseria, non ci avevo pensato? Cioè, in pratica vi ho presentato una notizia in maniera diversa, facendovi riflettere su piccole sfumature che invece hanno una notevole importanza. Guardate, qualche giorno fa si è parlato dell'eccezionale risultato elettorale in Germania, in Sassonia, da parte della formazione di destra AfD, quindi Alternative for Deutschland. E a capo di questa formazione politica c'è Alice Weidel, non so se la pronuncia sia esattamente questa, ma prendetela per buona, diciamo che ho italianizzato un cognome tedesco, forse la pronuncia sarà diversa, però ci siamo capiti. Ebbene, la stampa di sinistra in Italia l'ha presentata come una lesbica che vive con una straniera. Cioè, allora, la leader di un partito di destra che ha preso il 44% dei voti in Sassonia, presentandosi da solo, attenzione, è stata definita come una lesbica che vive con una straniera. Cioè, noi in Italia dobbiamo fare estrema attenzione quando parliamo ad esempio di determinate figure in ambito politico. Parliamo di Elly Schlein, ok? Elly Schlein, attuale leader non riconosciuta neanche dai quelli che votano PD, comunque leader del PD, è una donna omosessuale che convive con un'altra donna. Ci sono problemi? Questo? Assolutamente no. Ma se qualcuno avesse provato a definire, tra l'altro termine italianissimo, non è un insulto, ok? Se avesse provato a definire Ellie Schlein come lesbica? Eh no, ragazzi, bisogna dire omosessuale. Allora, guardate come è stata invece raccontata la figura di Alice Weidel. Lesbica che convive con una straniera. Lesbica che convive con una straniera e ha due figli con una straniera. No, ma quindi una cosa... Cioè, praticamente dando, volendo dare necessariamente una connotazione negativa, che se uno prova a riportare la stessa connotazione in Italia diventa un insulto. Noi dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo, perché se io dicessi, e non lo dico, sia chiaro, è solamente per fare un esempio, ma Ellie Schlein è lesbica, e qualcuno mi potrebbe dire, scusami, perché lo fai notare? Cioè, io devo giudicare Ellie Schlein per quello che fa in politica, per quello che dice in politica, per le proposte politiche. Il fatto che abbia una compagna, te che te ne frega, effettivamente non me ne frega. Infatti, io, mi avete mai sentito dire una sola

2026. No, perché quello che va fatto notare è che oggi in Italia 2026, Milano, possiamo definirla capitale economica della nostra nazione, lo dico chiaramente ai tanti ascoltatori che in questo momento sono a Milano, una persona di religione ebraica non può indossare il kippah perché corre il rischio, e attenzione, ben più di correre il rischio, è in pericolo perché tre arabi possono picchiarlo alla fermata dell'autobus. Pugni, calci, cazzotti, l'hanno lasciato a terra. Ritenete che questo sia una cosa normale? No, perché provate a ragionare in termini contrari. Un uomo arabo, musulmano, viene picchiato alla fermata dell'autobus da tre giovani ebrei. Sarebbe già successo il finimondo. Stiamo normalizzando la caccia all'ebreo. Allora, io, che quando ho parlato di storia della nostra nazione, ho sempre cercato di spiegare che essere italiani è sicuramente un orgoglio per tutto quello che rappresenta l'Italia in termini di storia, cultura, invenzione, innovazione, buon gusto, stile di vita. Però ragazzi, abbiamo anche delle vergogne delle quali dobbiamo prendere coscienza. Cioè, le leggi razziali del 1938 sono state una vergogna della quale noi dobbiamo tener conto. E non serve neanche tanto dire però è una cosa che ha riguardato solo il fascismo. No, è una cosa che riguarda noi italiani. Poi la cosa è avvenuta durante il fascismo, ok, per carità, corretto, condanna assoluta, vergogna assoluta di quanto accaduto nel 1938, però dobbiamo ricordare che quelle leggi razziali, quando vennero emanate, riscontrarono il plauso di larghe fasce della popolazione. Poi c'erano anche quelli, e meno male che ci sono stati, che hanno messo a rischio la loro vita per difendere gli ebrei, proteggerli, li hanno nascosti, anche se purtroppo in tantissimi sono partiti sui vagoni piombati e non sono più tornati. Ma quello era il 1938. Noi oggi proviamo obbrobrio per quanto accaduto, perché allora io a volte sento delle frasi tipo ma cioè, a me gli ebrei comunque stanno sul cazzo. Ma gli ebrei sono, che se, ebrei sono sul cazzo. Vabbè, ok, ma cioè, tu conosci 10 ebrei che ti stanno sulle scatole. Ok, vabbè, tu, allora, quei 10 ebrei ti stanno sulle scatole. Ci sta, ma dire gli ebrei mi stanno sul cazzo. Cioè, come a dire, comunque gli ebrei non li sopporto. Sì, vabbè, però gli ebrei. Invece sto ragionamento, secondo me, è profondamente sbagliato. Io ho tanti amici ebrei ai quali voglio un bene incredibile. E l'ho sempre detto, se ci fosse bisogno anche di armarsi per difenderli, se fossimo di fronte ad una guerra civile, io comunque li difenderei. Poi dice, ma te stanno tutti simpatici? Ma ci stanno un paio di ebrei che magari morono domani. Ci stanno un paio di ebrei che magari crepano domani e magari crepano male. Ma io non è che li odio perché sono ebrei, li odio perché sono stronzi, non perché sono ebrei. Voi, se parlaste con esponenti della comunità, ok? Voi pensate che tra di loro si reputino tutti quanti fratelli, uniti? Ragazzi, ma fra di loro, come fra chi non è ebreo, si odiano tranquillamente. Se ti comporti male, vieni odiato, vieni disprezzato. Allora, noi ci dobbiamo rendere conto che questo discorso

0: discorso che ha portato poi all'emanazione delle leggi razziali, ripeto, vergognose, ignobili, leggi razziali, ma mica uno si sveglia la mattina, boom, è una cosa che è partita gradualmente. E io sto notando che quanto è accaduto poco meno di un secolo fa in Italia si sta riproponendo. Cioè, come dire, l'ebreo viene aggredito, l'ebreo viene picchiato, l'ebreo viene insultato, e vabbè, con quello che hanno fatto ai palestinesi. Cioè diventa, cioè ogni singolo individuo diventa responsabile, secondo tanti, di quello che succede in Medio Oriente. Signori, questi sono i prodromi del razzismo nudo e crudo. Cioè noi continuiamo oggi, almeno quelli che restano in silenzio o quelli che tentano di diluire nelle altre notizie una cosa che invece è estremamente grave. Qui abbiamo una persona, lasciamo perdere, che comunque era una figura influente nella comunità, perché nel corso degli ultimi mesi ci sono state decine e decine di aggressioni a persone di religione ebraica da parte di musulmani, decine e decine ce ne sono state, e guardiamo le aggressioni fisiche, guardiamo le aggressioni verbali, guardiamo il fatto che ad israeliani, turisti israeliani, viene vietato semplicemente di sedersi a mangiare in un ristorante in quanto israeliani. E che cosa c'è di diverso dalle leggi razziali del 1938? Me lo spiegate? No, perché lo dico a tutti quelli di sinistra che continuano a parlare del fascismo: io sono più incazzato di voi, io sono più arrabbiato di voi, perché le leggi razziali non sono state solamente un qualche cosa che ha portato a dire gli ebrei mi stanno sul cazzo, ok? No, è andata al di là, ha fatto gli ebrei mi stanno sul cazzo e non devono campare qui, e per non camparli qui io li devo sterminare. Come li posso sterminare? Li porto nei campi di concentramento. Ecco, sono state mandate nei campi di concentramento persone che fino al giorno prima avevano una vita normale. Non è che fossero stranieri arrivati in Italia, erano italiani di religione ebraica che sono stati mandati a morire in quanto di religione ebraica, e milioni di italiani sono rimasti in silenzio. Milioni di italiani che magari alla fine della guerra si sono messi in fazzoletto rosso al collo e hanno raccontato di essere stati partigiani. Posso provare ribrezzo per questo, perché parlare della storia significa anche parlare di questo. E allora oggi, se noi non ci indigniamo per una persona che viene picchiata in una via di Milano mentre aspetta l'autobus a causa della sua religione, significa che quel 1938 e l'emanazione delle leggi razziali sta tornando. Lo sapete vero cos'è la notte dei cristalli?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: RTR 99.
7: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. Fra un po' vi parlerò di un concetto che è quello della validazione. E è un concetto importante, ma ne parlerò tra poco, però faccio un piccolo prologo, mi anticipo. Nel senso, io faccio una trasmissione che può piacere, può non piacere, però non potete certo dire che io non esprima in maniera chiara le mie opinioni, in maniera diretta le mie opinioni, ma per un motivo molto semplice, perché l'unica validazione che io cerco è quella che mi permette alla fine di queste tre ore di trasmissione di guardarmi allo specchio e dire: ho fatto un buon lavoro? Giudizio principale dal quale io non mi sottraggo è quello del sottoscritto. Cioè io mi guardo allo specchio e al di là di vedere un uomo di una bellezza rara, questa chiaramente mi porta degli insulti, ma è giusto che sia così. Io l'immagine che vedo riflessa nello specchio deve essere quella di una persona che ha fatto bene il proprio lavoro, che non si è nascosto, che ha esposto le proprie idee. Quella è l'unica vera validazione che per me conta. Devo essere a posto con la mia coscienza. Poi c'è un'altra validazione che è quella che riguarda il vostro pensiero. Ok? La validazione non deve essere necessariamente positiva, può anche essere una validazione negativa, cioè certificare il fatto che io e te in senso lato, ok, siamo su fronti opposti, e va benissimo, il confronto è democratico. Però quando leggo messaggi di questo genere io ci voglio tornare. Dunque c'è una nostra ascoltatrice che scrive da Latina e dice: ribadisco il concetto, il popolo ebraico non si sta certo guadagnando simpatie, mi spiace, è la triste realtà. Notizia di ieri, mi pare 50 bambini a Gaza sotto le macerie di un palazzo, allora il popolo ebraico destituisse l'assassino che hanno al governo. E replico: si potrebbe smettere di parlare di 80 anni fa, il presente ci porta ad assistere ad uno sterminio sistematico di un popolo, quello del popolo palestinese. Allora, intanto in Israele vige un ordinamento democratico, cioè la Knesset, il Parlamento israeliano, è formato in base al voto dei milioni di israeliani che vanno a votare. Sono presenti alla Knesset anche parlamentari musulmani, perché ci sono 2 milioni di arabi israeliani che vivono in Israele. Si svegliano la mattina, vanno a lavorare, 2 milioni, ok? Quindi in democrazia vince chi riesce ad avere generalmente un voto più dell'altro. Se noi, che siamo lontani dal Medio Oriente. Continuiamo ad essere in disaccordo su questioni tutto sommato di lana caprina. Pensiamo come possano andare d'accordo nel Medio Oriente due popoli che sono in netto disaccordo tra loro, e mentre da una parte ci sarebbe anche la volontà di convivere, dall'altra la volontà di convivenza non c'è, perché l'unica volontà che si ha da parte palestinese è quella della distruzione dello Stato israeliano. È tutto lì, ragazzi. Cioè, che vi piaccia o meno, il discorso è tutto lì. Ma tu, amica nostra da Latina, amica mia da Latina, parlando di Israele, dimentichi proprio questo. In Israele si vive in maniera democratica, ci sono 2 milioni di arabi israeliani che vivono in Israele. In Israele i gay hanno libertà di espressione, e c'è a Tel Aviv un bellissimo, coloratissimo e frequentatissimo gay pride. A Gaza questo non è possibile. Tu confondi Israele con l'ebreo. Ma chi ti ha detto? Chi ti ha detto? Come fai ad essere così sicura che un ragazzo ebreo che ha 18 anni, che magari in Israele non c'è mai stato, che non parla una parola di israeliano, però è ebreo, quella persona deve essere picchiata semplicemente perché, uscendo da casa sua su via Tuscolana, trova 3 rabbi che lo picchiano in quanto ebreo? Cioè, questa confusione tra ebrei e Israele, ebrei in questo caso ebrei italiani. Io so che fra nella comunità ci sono ebrei che non sono d'accordo con Netanyahu, così come in Israele ci sono israeliani che non sono d'accordo con Netanyahu, ma si tratta di una democrazia. Tra un po' si andrà alle elezioni e vedremo se Netanyahu verrà confermato o meno. Ma quello che tanta gente non è riuscita a capire, tanta gente questa cosa non la sa, non se ne rende conto, Israele è l'unica nazione al mondo che non si può permettere di perdere una guerra. Perché mentre una qualunque altra nazione al mondo, se entra in guerra, perde, e perde la guerra, Israele non perde solamente la guerra. Israele viene distrutta. Milioni di israeliani che verrebbero uccisi. Una nazione, Florida, che verrebbe rasa completamente al suolo. Se Israele diminuisce la propria capacità di difesa, Israele scompare. E milioni di israeliani scompaiono. E sai come potrebbero scomparire milioni di israeliani? Visto amica mia da Latina che parli, ma mi sembra che le tue dichiarazioni siano infarcite di discorsi sentiti da altri. Prova a guardare la cartina geografica e prova a guardare, ma fammi te lo dico in maniera molto molto chiara, così almeno te ne rendi conto de visu, te ne rendi conto toccando con i tuoi occhi. Prendi una cartina geografica e prova a vedere dove si trova Israele, e prova ad immaginare Israele che viene Israele che viene attaccata. Guarda le nazioni che confinano con Israele e prova a pensare a milioni di profughi israeliani che cercano la via di fuga nelle nazioni vicine. E tu pensi che possono andare in Siria, in Iraq, in Giordania, in Egitto, in Arabia Saudita? Cioè, tu pensi che milioni di profughi ebrei possono essere accettati, sostenuti, aiutati da nazioni che li hanno voluti distruggere? Prova a guardare la cartina geografica, prova a capire, prova ad informarti Non credere semplicemente a quello che dice la signora Francesca Albanese. Informati. Guarda, poi certo io sono contrario ad ogni forma di guerra, perché già il fatto di partecipare ad una guerra significa che pur vincendola l'hai già persa. Però prova ad informarti veramente. Prova a vedere a Gaza come i negozi hanno riaperto, i supermercati sono pieni di merci. Prova a vedere i figli dei ricchi palestinesi che studiano nelle università più prestigiose. Prova a guardare i milioni e i miliardi che si è fregato Arafat. No, perché qui sembra che parliamo del diavolo e l'acqua santa. Qui probabilmente non c'è sta l'acqua santa, ci stanno due diavoli. Solo che se vogliamo riconoscere Israele come diavolo, e allora non mi parlate di Palestina come l'acqua santa.

0: McChicken e McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9, 7 minuti primi e qualche secondo. Era il 1980 quando Lio cantava questa canzone. E sono sicuro che tra le persone che insomma intorno al 1980 avevano sui 14-15 anni, oggi diventati adulti, avete la risposta al perché siete costretti a portare gli occhiali. Prima parlavo di validazione, ok? Intanto, che cos'è la validazione? Perché allora, in vari ambiti, no, noi possiamo utilizzare questo termine, perché ci sono differenti significati, anche se poi molto simili, no? Per esempio c'è la validazione che può essere applicata in ambito degli appalti, no? Quindi c'è un responsabile di un progetto che certifica l'esito positivo dopo averlo verificato, quindi c'è la sua validazione. Quando si parla di gestione dei dati c'è un controllo preliminare e quindi valida questi dati prima di inserirli in un database, anche seguendo percorsi di psicoterapia c'è la validazione, nella ricerca scientifica, insomma ci sono molti settori, ma anche sui social noi dobbiamo pensare che la validazione può essere un concetto che deve essere capito e compreso fino in fondo. Quindi noi dobbiamo immaginare anche che ci sono determinate lotte, in questo caso pensiamo le lotte per il riconoscimento dei diritti delle donne. Oggi ci viene venduta come libertà di espressione il fatto che tu puoi postare foto più o meno erotiche senza diventare pornografiche, perché quella che è diventata dipendenza dall'approvazione degli altri in realtà è una droga che ormai è accettata a livello sociale. Perché, pensateci bene, io vi faccio riflettere su questo, no? Ma anche perché la storia è molto più semplice di quanto si voglia pensare. Io, se mostro qualcosa, ricevo un certo grado di attenzione. E se, dopo averlo mostrato, questa attenzione si concretizza, io la considero come una ricompensa. Quindi io comprendo che in realtà per essere accettato, per essere vengo gratificato dal fatto che io non sto cercando di comunicare qualche cosa, ma scelgo la via più semplice per ottenere successo. Quindi il mi piace, il like, il commento positivo non è un qualche cosa che può rappresentare un'approvazione, perché quando tutto si riduce semplicemente ad un numero, ecco fatto che la pubblicazione dei miei contenuti assume un valore diverso a seconda del numero di like che io ho ottenuto. Cioè io posso scrivere, posso su un social, io posso scrivere estrapolare tre righe di un libro che mi hanno particolarmente colpito, ok? E ricevo 4 like. Non so, scrivo tre righe, riporto 3 righe di un libro e poi questa frase mi ha particolarmente colpito perché rappresenta veramente una parte della mia vita. Quindi una cosa anche profonda, una cosa bella. Ricevo 4 like e sono una donna. Poi io che cosa faccio? Prendo e faccio vedere Zin e dico: oggi è una bella giornata, e ricevo 4.000 like. Cioè capite che questo è un mondo malato, Perché alla fine tu non pubblichi qualche cosa perché stai comunicando qualche cosa, ma pubblichi qualche cosa perché dici: io devo mostrare agli altri non ciò che mi piace, ma devo mostrare agli altri ciò che gli altri vogliono vedere. È lì che io ho già perso. In realtà abbiamo perso tutti quanti. Io a volte provo, ma lo dico sorridendo, credetemi, un senso di frustrazione. Perché, allora, svolgo una professione e cerco, nei limiti del possibile, di farlo la migliore maniera possibile. Io ho 3 ore di trasmissione la mattina, pronuncio decine di migliaia di parole, decine di concetti, affronto decine di argomenti, poi vado a vedere il mio profilo social e Luca Casciani RTR 99, e sul mio profilo social io mi ritrovo ad avere 6.572 persone che mi seguono. Poi ne vado a vedere tanti altri di profili social e trovo che ne hanno 100.000, 200.000, 300.000. Allora, la domanda che mi faccio è questa, la mia frustrazione: il valore di una persona deriva dal numero dei follower? Perché oggi è questo un dato del quale molti tengono conto. Cioè, tu hai una visibilità in base al numero dei social, quindi si parla di quantità, non si parla di qualità. Quando io dico saluto sempre tutti i nuovi che hanno deciso di seguirmi sul mio profilo, lo faccio perché ogni giorno ne posso salutare 2, 3, 4, 5, poca roba. Oggi per esempio saluto Kevin Frosali, Peppe 23, Carlo Alfonso, Roberta Angelucci, saluto questi, ma 4, 5, 6, questi possono essere. Se adesso siete all'ascolto e andate su Instagram, trovate Luca Casciani RTR 99, se decidete di iniziare a seguirmi, vi ringrazio, come ha fatto adesso in questo istante, aspetta, vi dico chi è che mi ha iniziato, perché l'ho visto uno, no, neanche, non è ancora apparso, comunque sia. Siamo questi. Allora mi chiedo, ma io, cioè lo chiedo a voi, ok? Ma se voi doveste andare a cena con una persona, se voi doveste aveste bisogno di un consiglio, ma voi preferireste passare 2 ore con il sottoscritto e magari andiamo a mangiare una pizza insieme, che c'ho 6.573 follower, o con un influencer di destra che magari ce n'ha 250.000? Cioè, pensateci, rifletteteci su questo, no? Io non vi faccio neanche i nomi degli influencer di destra, ma voi con chi passereste più volentieri 2 ore? Cioè, questo è per farvi capire il concetto della validazione. Oggi noi consideriamo validi persone che hanno un numero di follower elevato, persone che vengono fatte lavorare perché comunque hanno 300.000 follower, 500.000 follower. Poi provi a parlarci e ti rendi conto che davanti hai degli ignoranti di prim'ordine che non saprebbero tenere un discorso per 20 minuti parlando da soli, portando avanti le proprie ragioni. Ecco, io tendo a ristabilire il reale ordine delle cose in base alla reale capacità di ognuno. È questo che deve preoccuparci. Se una donna espone il culo e ha 10.000 persone in più che la seguono perché ha esposto il culo, quelle 10.000 persone messe insieme non fanno, a livello di neuroni, una sola persona di quella che segue il sottoscritto. Esiste una qualità delle persone, esiste il quoziente intellettivo delle persone. Io cerco di veicolare questo concetto e spero, non è detto, spero che qualcuno lo capisca. Spero veramente che qualcuno lo capisca. Dunque, volevo salutare invece gli amici di Fisioterapia a Domicilio, perché già hanno ricevuto un sacco di contatti da parte dei nostri ascoltatori, da parte delle nostre ascoltatrici, perché loro offrono un servizio che è estremamente importante. Quindi se soffrite di dolori muscolari, articolari, dolori che chiedo scusa, diminuiscono la qualità della vostra vita. Molto spesso questi dolori, seguendo un percorso con un fisioterapista qualificato, possono essere combattuti, addirittura possono essere eliminati, magari non del tutto, ma se vi fa male da 1 a 100 e poi voi riducete il dolore del 90%, significa che vivrete veramente molto molto. Ci sono dei movimenti che non facciamo più proprio perché ormai ci siamo abituati al fatto che quei movimenti ci procurino dolore alle gambe, alle braccia, la schiena, le spalle, la cervicale. Ecco, allora un fisioterapista che viene a domicilio può studiare insieme a voi un percorso in base ai vostri tempi, in base alla vostra disponibilità, nella comodità della vostra abitazione. Quindi in questo modo potete tornare passo dopo passo a muovervi meglio, ma soprattutto a non sentire più dolore. Niente spostamenti, niente attesa, è il fisioterapista che viene a casa tua. Potete mandare un messaggio, il mio consiglio è quello di mandare un messaggio, perché se stanno lavorando chiaramente non vi possono rispondere. Il mio consiglio è mandare un messaggio su WhatsApp specificando qual è il tipo di problema e verrete ricontattati. Il numero WhatsApp di Fisioterapia a Domicilio è 333 99 33 066. Ripeto, 333 99 33 066. Segnatelo, perché poi succede altrimenti me lo chiedete in altri momenti. Quindi segnatelo. 333 99 33 066 Fisioterapia a Domicilio. Allora, di cose da dire ce ne abbiamo ancora parecchie. Appena tornerò in diretta, ve lo dico subito. Anzi, sapete che c'è? Vi anticipo solo una cosa. Anzi, manco l'anticipo.
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: RTR 99
10: ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:25 minuti primi e qualche secondo. Ha confessato Edoardo Ciardiello Crescimanno, a 50 anni, è disoccupato ed è stato lui l'autore del ferimento della donna in via della Giuliana, in zona Prati a Roma, diciamo Prati Trionfale, ok? Si è costituito i carabinieri della compagnia San Pietro, il cecchino di via della Giuliana, accusato di aver ferito Cristina Stillitano e forse anche un'altra donna. Si tratta di un 50enne disoccupato, Edoardo Ciardiello Crescimanno, accompagnato in caserma dal suo legale di fiducia, l'avvocato Balsarelli. L'uomo ha ammesso nel corso dell'interrogatorio di aver sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri sono paricati presso la sua abitazione per sequestrare l'arma con cui ha sparato. A convincerlo a presentarsi è stato il suo avvocato, che già dalle prime ore del mattino ha fatto pressioni sul suo assistito perché scegliesse la strada dell'ammissione di colpa. Insomma, i carabinieri sono riusciti in questo modo a restituire serenità alla cittadinanza e sono comunque fatti gravi. Lunedì 14 settembre una donna è stata ferita da un colpo d'arma ad aria compressa, un episodio che chiaramente ha destato un forte allarme, una grande paura. I carabinieri hanno battuto palmo a palmo l'intera area interessata e alla fine avevano puntato la loro attenzione su quattro sospettati. Per identificare con una certa precisione le finestre dalle quali era stato sparato il colpo, sono state utilizzate delle tecniche abitualmente usate per crimini anche più importanti ed anche più bravi, quindi tecnologie con rilievi tridimensionali, è stata stabilita la traiettoria del proiettile, insomma è stata fatta un'indagine accurata. E come hanno fatto i carabinieri a mettere pressione a questo tizio? Una volta identificate le quattro persone che potevano essere potenzialmente gli autori di un fatto di questo genere, hanno cominciato a fare degli accertamenti su queste persone, eventuali precedenti, se c'erano problemi di carattere psicologico, se erano in possesso di un'arma, e queste indagini hanno permesso di stabilire che l'uomo in questione aveva acquistato una carabina ad aria compressa poco tempo prima. Ora l'avvocato, quando si è reso conto che non c'era possibilità di proclamare per il proprio cliente di proclamare la propria innocenza, ha detto: senti, dobbiamo scegliere il male minore, prima che ti arrestino presentati, ti costituisci, ti dichiari colpevole. Tutto questo poi durante la fase del processo avrà un peso, perché il giudice sicuramente prenderà una decisione che dovrà tenere in considerazione il fatto che tu ti sia costituito, che abbia confessato e che comunque ti dichiari pentito, magari scrivi pure una lettera alla persona. Intanto ci sono due cose da dire. La prima è che da quella distanza un fucile venduto regolarmente ad aria compressa, seppur caricato a pallini, da quella distanza non ha la potenza tale da poter conficcarsi nel corpo di una persona, perché si tratta di un fucile d'aria compressa. Ora non so esattamente qual è la potenza alla quale la potenza massima di un fucile di libera vendita, fucile o pistola d'aria compressa di libera vendita, non lo so, ma diciamo che si tratta di un joule, è un'unità di misura, un joule. Ma queste carabine, queste armi possono essere modificate. Quindi se io modifico la mia arma e quindi ne raddoppio, ne triplico la potenza, quella che è un'arma di libera vendita mi diventa un'arma potenzialmente pericolosa. Quindi questo andrà stabilito. E poi dobbiamo anche considerare un'altra cosa. Questo tizio che sparava dal terzo, quarto piano, non lo so, adesso era la prima volta che sparava? Probabilmente no. Ha sparato altre volte e magari ha sparato prima ancora di modificare l'arma, è una mia supposizione, e o ha sparato e non ha colpito eventuali bersagli. E se questa persona invece di prendere, si pronuncia Joule, mi dite? Bene, vi ringrazio. Quando combattete la mia ignoranza, Joule, avevo detto Joule, benissimo, se si pronuncia Joule, vi credo. E questa persona, se invece di colpire questo cecchino, se invece di colpire la signora alla spalla, l'avesse colpita in testa, se l'avesse colpita ad un occhio, cioè io mi auguro che un giudice tenga presente il fatto che si è costituito, che si è dichiarato colpevole e magari scriverà pure una lettera nella quale si dichiara pentito. Ma se uno così non gli dai 10 anni di galera, potrei accettare il fatto che venga condannato a 2 anni e quindi non entri in galera per niente. Però me lo devi far stare nudo davanti alla signora che ha colpito, e la signora con lo stesso fucile, come si fa in un tiro a segno in una park, c'ha 100 colpi da sparargli sulle palle. Se mi permetti questo, mi va pure bene che non vada in galera.
1: RTR 99, ti ricordi? Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
10: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
9: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:35 minuti primi e qualche secondo. Ho notato che l'idea, perché insomma, magari è anche un po' fantasiosa, sia chiara, ed è anche probabile che non sia, anzi, sicuramente non è percorribile. Però sai, l'idea, cioè immagino questa signora che è stata colpita alla spalla e che ha dovuto anche subire una piccola, fortunatamente piccola, operazione. Ecco, lo piazzi lì, nudo, seduto su una sedia a gambe rigorosamente spalancate e a distanza di 20 metri, non più vicino, con la stessa carabina, la signora, che come quando vai al vai alla Luna Park, no? Ci stanno quelli che ti danno la carabina, tu davanti c'hai i barattoli, i palloncini, così, tu, pum, pum, pum, pum, 100 colpi. Dopo 100 colpi, la signora si è tolta lo sfizio. Certo, immagino, ragazzi, che un pallino su un testicolo non sia esattamente piacevole, ma d'altra parte, come si dice a Roma, d'altronde, questo è un pezzo storico di Maurizio Battista, no? A Roma c'è questa cosa, d'altronde, come a dire, amico mio, se te la sei cercata, d'altronde, che ci vuoi fare? Non è che possiamo d'altronde, a Roma è così, a Roma funziona esattamente in questo modo, d'altronde, hai sparato, ti sei divertito dalla tua finestrella di Via della Giuliana a sparare alla gente e adesso tocca a me sparare. D'altra parte, qualche colpo per uno non fa male a nessuno, d'altra parte cambia poco. Tu mi hai sparato su una spalla, io ti sparo su una palla, anzi risparmio anche una S, che se ci pensate è anche una cosa carina. Fin da tutti di S se ne utilizzano anche troppe. E dunque volevo farvi ascoltare invece un commento di quello che ad oggi con le sue dichiarazioni, a mio avviso, è il miglior testimonial di futuro nazionale del generale Roberto Vannacci. E anche se sembra impossibile, anche se sembra incredibile, io dopo aver ascoltato Enzo Iacchetti, e vi assicuro che, allora, io do un consiglio a Enzo Iacchetti: se non vuoi che ad ogni tua dichiarazione corrisponda un aumento delle persone che votano futuro nazionale di Roberto Vannacci, forse la cosa è rimanere in silenzio, perché signori, io se fossi nel generale Roberto Vannacci, io il prossimo spot lo farei utilizzando le dichiarazioni di Enzo Iacchetti. Ascoltate bene e soprattutto pensate, dopo averlo ascoltato, voi pensereste di barrare la crocetta sul simbolo di futuro nazionale alle prossime elezioni, o se pensavate di votare futuro nazionale decidete di cambiare idea? Pensate, ascoltate bene.
14: Io per lui, per il programma, mi vergogno.
15: Per il programma.
14: E ti spiego perché.
15: Sì.
14: Forse la gente che approda in questi sondaggi che lo danno super, super vincitore dell'estrema destra, si è dimenticata il passato del fascismo, si è dimenticata il passato del nazismo, si è dimenticata la mancanza dei diritti, si è dimenticato che i fascisti hanno portato a Hitler centinaia di migliaia di ebrei per farli bruciare nei forni crematori. Si sono dimenticati tutte queste cose, e questi qua che vanno a votare questo signore dovrebbero rispolverare un libro di storia per capire che cosa è successo negli anni 30 e 40. Allora io dico una cosa, mi fa schifo pensare di avere da combattere ancora con queste ideologie. Mi fa preoccupazione, io sono molto impaurito da queste cose. Giro per strada e vedo la gente che mi fa le domande a me. Io sono un attore, ma io sono una persona che cammina per strada, sono uno che risponde alla gente, sono uno che non sa esattamente quello che sta succedendo, però quando leggo queste cose rabbrividisco. Come fanno quelli che per protesta votano un programma simile? È logico che la Meloni lo acchiapperà, ma certo che lo acchiappa, però anche noi che continuiamo a parlare di lui, gli facciamo una gran propaganda elettorale. Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di 50 anni, e noi non lo vogliamo una persona così, non la vogliamo nella politica, siamo già tornati indietro, basta.
0: E a parte il fatto quando dice la gente mi fa le domande a me che sono un attore, non so se l'errore sia solamente nella sintassi o nel fatto che lui si consideri un attore.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:44 minuti primi e qualche secondo. E dopo le pietre rotolante in Rolling Stones, questa Brown Sugar è del 1971. Passiamo, non dico una pietra rotolante, però una pietra miliare ormai di RTR 99, ti ricordi? Il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
1: Ciao Luca, buongiorno, oh, buongiorno a tutti, benissimo, grazie.
0: Voglio dire, pietra miliare facendo un paio.
1: Mi ha presentato proprio
0: con Rolling Stones, capito? Cioè, voglio dire, se non mi merito almeno una cassetta di vino serio a Natale, sei un purciaro di prim'ordine, capito? Oppure devo parlare con la dottoressa Massa. Mi sa che devo parlare a casa. Senti, oggi ho parlato del fatto che le persone, i pelati, i capelli, la gente c'ha tanta cura, capelli, pelle, addirittura le unghie. Però poi però i denti un po' vengono trascurati, o mi sbaglio?
1: No, guarda, hai perfettamente ragione. Che poi sai, io dico sempre, ma perché trascurare i denti, che è proprio il nostro biglietto da visita, cioè la prima cosa che uno nota, perché comunque magari devi sorridere. Sai, io vedo che ci sono persone da noi che vengono perché hanno perso i denti, perché magari masticano male, e poi ci sono persone che hanno i denti sani, ma dicono io voglio un sorriso che comunque sia ancora più bello. Cioè, ti ho fatto due esempi di situazioni diverse, ma se ci pensi lo stesso obiettivo, che è quello di sentirsi bene quando si sorride.
0: Però il problema è che quando ci sono dei problemi, veramente situazioni molto serie, e quindi bisogna intervenire, e per gli impianti ci sono mesi e mesi prima di avere i propri denti.
1: Allora, diciamo che prima era così, infatti era un problema, ma oggi fortunatamente con l'implantologia a carico immediato tu nella stessa giornata hai i denti nuovi, che poi sai è uno dei protocolli utilizzati appunto dalla dottoressa Massa, e io vedo veramente pazienti che arrivano pensando a percorsi lunghissimi e invece vedono che in poche ore hanno un cambiamento.
0: Quindi non è solamente estetica.
1: No, anzi, diciamo che in questi casi così importanti, secondo me parliamo proprio di qualità della vita, perché se ci pensi, tornare a masticare bene, a parlare tranquillamente, a eliminare magari il disagio di quelle fastidiose protesi mobili, ti cambia tutto. Poi naturalmente cambia pure il sorriso, e spesso è proprio quello che emoziona di più.
0: Però c'è anche un po' di paura, perché si tratta comunque di un intervento.
1: Assolutamente, io guarda dico sempre che la paura è comprensibile, ma noi risolviamo questo problema con due valori aggiunti. Il primo, la presenza fissa degli anestesisti in studio, e il secondo appunto l'esperienza sul campo della dottoressa Massa, che esegue implantologia tutti i giorni, più volte al giorno, e che fa più di 1400 interventi implantari all'anno. Sai, quando affidi il tuo sorriso a qualcuno, io dico sempre che sapere quanta esperienza ha poi fa la differenza.
0: Però si può andare da We Dental Care anche non solamente per una patologia, denti che ballano, denti persi, ma anche per una questione puramente estetica.
1: Assolutamente, guarda, io dico sempre che magari chi è soddisfatto del suo sorriso comunque può intervenire, perché magari con il colore, grazie a

0: sbiancamento, si può intervenire con le faccette estetiche, perché molti ci dicono voglio cambiare un po' l'armonia, la forma dei denti. Io dico sempre l'obiettivo non è stravolgere il sorriso, ma è migliorarlo mantenendolo naturale. Cioè, per me quel risultato veramente bello è quello che ti fa dire mamma mia che bel sorriso.
1: E parliamo quindi a due tipi di pubblico diverso, giusto?
0: Assolutamente, sai, parliamo da una parte a chi deve recuperare i denti e la funzione masticatoria, ma dall'altra a chi sta bene e semplicemente dice io voglio valorizzare il mio sorriso.
1: E parliamo di dilazioni di pagamento.
0: Allora, questo è un grande valore aggiunto di We Dental Care, perché possiamo fare finanziamenti, possiamo fare soluzioni di pagamento personalizzate. Anzi, io dico sempre, prima magari di pensare che un trattamento sia fuori portata, capiamo insieme quello che serve davvero e quali possibilità esistono.
1: Allora, vi dico subito che da We Dental Care può andare chi ha perso dei denti, chi è stanco della protesi mobile, chi continua a rimandare un intervento, ma anche chi vuole avere un sorriso più bello. Per prenotare, anticipo io, Ivan, il numero è 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. Quando telefonate, dite che siete ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, e per voi ci sarà una corsia preferenziale. 800 56 10 06, perché ricordate che un bel sorriso non cambia chi sei, ma cambia il modo in cui ti presenti al mondo. Ti piace come chiusura?
0: Bellissimo, fantastico.
1: Ciao Ivan, buon lavoro, grazie.
0: Alla prossima, ciao,
1: ciao
0: Luca.
1: Abbiamo salutato così Ivan di We Dental Care, 800 56 10 06. Ma quanto è bello leggere certe notizie, quanto è bello leggere, cioè bello per modo di dire, perché poi chiaramente dispiace quando succedono cose di questo genere, no? Ma non ho letto per esempio di questo furto che è avvenuto sul treno ad una modella, questa è una modella di 31 anni che si trovava sul treno, e le hanno rubato la valigia, poverina, e dentro la valigia c'erano delle borse di Dior, di Chanel, e c'era un orologio Rolex da 50.000 euro, e lei mi avevano detto di stare attenta, ma io ho messo le due valigie lì, poi mi sono distratta e una valigia me l'hanno rubata. Meno male ti hanno detto di stare attenta, no? Ma la cosa bellissima in tutto questo è che lei ha detto l'orologio Rolex lo volevo vendere per pagarmi gli studi. L'orologio Rolex lo volevo vendere per pagarmi gli studi. L'orologio Rolex da 50.000 euro doveva vendere per pagarsi gli studi. Dice, volevo fare l'università a 31 anni.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
2: Su RTR 99, ti ricordi?
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani. Se

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. A volte mi diverto a leggere le vostre domande, anche molto curiose, che arrivano al 338-9900-990. C'è per esempio un ascoltatore che mi chiede, anche se non mi torna la posizione dell'autoradio, il cruscotto che hai alle spalle per caso è quello di una Porsche 356? Se sì, sapresti dirmi anche il modello? Guarda, allora, non ti so dire, adesso che la sto guardando bene perché ho la televisione davanti a me, non ti so dire di quale cruscotto si parli. Se magari ci sono delle persone all'ascolto più esperte che possano possono renderci edotti, è chiaramente un cruscotto anni 60-70, molto molto molto elegante. Guarda, avrei detto, ma ripeto, è solamente una supposizione, di una avrei detto che forse avrei detto più Volkswagen che Porsche. Forse più Volkswagen che Porsche, magari il cruscotto di un vecchio maggiolone. Potrebbe essere, però se qualcuno ne sa più di me, se qualcuno è più informato, se qualcuno è in grado di darci delle indicazioni in questo modo, ma dovendo scommetterci un euro, e io che chiaramente non sono uno scommettitore, certo, avete visto quelli che hanno vinto 223 milioni di euro? 223 milioni di euro, porca miseria, ragazzi. È bello che hanno detto, è un piccolo paese, diceva, un piccolo paese, e secondo noi quello che ha vinto si chiama Roberto, ma non sappiamo chi è. Allora, un piccolo paese, voglio dire, ma quanti Roberti ci staranno? Capito? 223 milioni. Allora, dico una cosa che chiaramente magari averci di questi problemi, no? Tu pensa che vai a dormire la sera e ti svegli la mattina dopo, vai a dormire mentre ti addormenti pensi, dunque allora devo pagare, dunque c'ho il condominio, dunque questo mese c'ho il condominio, poi c'ho, ho dovuto cambiare la cinghia di distribuzione della macchina. Vabbè, insomma, questo mese stiamo un po' strettini. Vabbè, vai a dormire così, no? Poi la mattina dopo ti svegli e il pomeriggio sai che hai vinto 223 milioni di euro. Porca miseria, 200. Anche con tutta la fantasia possibile ed immaginabile, no? Anche ammesso che non te ne freghi niente di investisti, tu c'hai 200, vai in banca e dici al direttore della banca, della tua banca, cioè il direttore di una piccola agenzia, dice, no, ma già mi immagino, tu entri in banca e sai, oggi le agenzie hanno chiuso, hanno ridotto il personale, vai dal direttore, senta, scusi, c'ho da fare, perché sanno che tu in banca c'hai, sul conto c'è 700 euro, no? C'ho da fare, guardi, aspetti, no, guardi, le ho detto, sono al telefono, dietro c'ho 223 milioni da versare. A quel punto il direttore si piazza davanti a te, si cala le braghe, si mette nella classica posizione della pecora e dice, prego, faccia quello che vuole, e mi può anche schiaffeggiare. Quindi il direttore cambia radicalmente, gli butti lì 223 milioni di euro. Cioè, il direttore, anche ammesso che tu non voglia fare niente, dice, io ti lascio 3 milioni, li levo, anzi, 23 milioni, che io ci faccio questo, beneficenza, qui mi restano 200 milioni, 200 milioni, al 3%, al 3%, al 3% che già è poco, però al 3% sono 6 milioni all'anno, 6 milioni all'anno, 6 milioni all'anno, e ti restano i 200 milioni in banca, se no, anche volendo non ce la fai. Cioè io, sapete che cose matte, che fai? Prendo, vado su Amazon, riempio il carrello, 500.000 euro, li fai in ordine da 500.000 euro. Arriva Jeff Bezos, tu senti al citofono, fa: "Hello, I'm Jeff Bezos. I'm a driver of Amazon." Jeff Bezos, capito, ti porta a casa le cose. Jeff Bezos. Vabbè, signori, facezie a parte. Facezie a parte, siamo arrivati in chiusura. Tra poco, Fabio Martini, La strana nostalgia. Alle 13, David Guarnieri e Paolo Famiglietti, Gli anni del jukebox. Alle 16, Andrea Torre con Toro 99. Domani mattina, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Alle 7 in punto toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh! Domani alle 7 è venerdì, è ultimo giorno della settimana, tutti qui, corve, le no, corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli. Tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi ed è tutto, a più tardi.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Adesso tocca a noi, sì, adesso tocca a noi la strana nostalgia qui su RTR 99. Ti ricordi? Buongiorno, sono Fabio Martini e anche oggi faremo un bel viaggio. Andremo a scoprire canzoni che da un po' di tempo casomai non sentiamo, andremo a raccontarci storie, le nostre solite cose e partiamo da Bella da Morire.

E niente, questo è un classico, la fine sopra i tuoi blue jeans, per forza di cose, era bella da morire, degli Homo Sapiens, per dire e sottolineare che queste canzoni molto spesso ci raccontavano, insomma, molto di più di una semplice canzone che poteva sembrare innocente d'amore. La fine sopra i tuoi blue jeans intendeva qualcosa di specifico, e queste canzoni ci hanno aiutato tantissimo a stare stretti, i balli lenti. Ma mi fa venire in mente un'altra cosa, perché mentre casomai da ragazzi si ballavano anche queste canzoni come Bella da morire degli Homo Sapiens, in quel periodo, in quel tempo, imperversavano, soprattutto però questa è una cosa del nord, le balere. Quelle sale da ballo, sapete bene, all'aperto, sotto le stelle, oppure al chiuso con il parquet lucidato, dove appunto si poteva ballare il liscio, appunto, e le balere soprattutto in Emilia Romagna naturalmente, ma anche in Lombardia, e pian piano un'espansione in quegli anni in tutte quante le regioni del nord, anche valzer, mazurka, polka, suoni di fisarmonica e clarinetto, balere estive e balere invernali dove si ballava soprattutto di domenica. Non so se al nord soprattutto ancora sono in vigore queste balere, però in quegli anni 70 io me le ricordo, e c'era una differenza, c'erano appunto le discoteche dove si ballava la musica disco di quegli anni e di quel tempo, dove alla fine della serata della discoteca o del pomeriggio in discoteca, per far capire che la discoteca stava per chiudere, il disc jockey metteva tre lenti. I tre lenti erano il segno inequivocabile che bisognava andare a casa. Però poi magicamente la pista si riempiva perché qualcuno voleva ballare in lento. I tre lenti finali volevano dire: abbiamo finito, tre canzoni e poi andate via. Non so se vi ricordate, ma era proprio così. Adesso lei, una bellezza particolare, bravissima, voce indimenticabile. Purtroppo se n'è andata quest'estate, ma rimangono le sue canzoni e rimangono soprattutto qui su RTR 99. Ti ricordi? Lei è Bonnie Tyler.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Camaleonti su RTR 99 ti ricordi, Viso d'Angelo, un'altra gran bella canzone. E questo messaggio al 338 99 00 99 0. Ciao Fabio a Roma, bella da morire, si ballava alle feste in casa, soprattutto il sabato pomeriggio, avevo 14 anni e i jeans erano i Wrangler, i Levi's, gli Spitfire, bianchi per le ragazze. È vero Massimo, ma io... D'altronde ero fissato, no? Quindi avevo i jeans Pooh. Per forza dovevo avere i jeans Pooh, c'erano anche quelli, ve li ricordate? Massimo, te li ricordi i jeans Pooh? Sì. E poi comunque c'era proprio un abbigliamento specifico particolare che noi utilizzavamo in quegli anni e in quel tempo. I jeans erano proprio un ciao Luca, buongiorno, te ne vai, vai via già. Allora Luca, ti vai a tagliare la barba, era ora, sembri un vecchio, noi siamo giovanissimi, via la barba, via la barba. C'è Luca che mi sta parlando, casco in testa, magliettina turchese, che c'è? La barba? E la barba, naturalmente, domani lo vedrete senza barba. Com'è? Domani? Aggiustata, no no, via la barba. Allora, sondaggio, barba o senza? Domani vedrete Luca senza barba, o forse con un accenno di barba, come fanno i giovani. I giovani oggi si curano, si fa, quindi lui, essendo, lui vuole essere giovane, quindi domani vedremo come sarà. Tutti sintonizzati sulla TV. Ciao Luca, se no fate... Cioè, va a farsi la barba, capito? Vabbè, a parte questo. Ah beh, la barba, i ragazzi degli anni 70 come la facevano? Con la lametta o con il rasoio? Si regalava il rasoio da barba, adesso va poco di moda il rasoio da barba, almeno penso. Però è il rasoio, sì. La mattina quando lo accendevi e cercavi di perdere un po' di tempo, così facevi tardi per andare a scuola. Dicevamo quindi i jeans Pooh, anche quelli, i camperos, i fry, che abbigliamento. Le magliette della Fruit, il giubbottino della LS, ma storico quello, davvero. E tante altre cose, le scarpe da ginnastica, per esempio le make-up, ve le ricordate? Anche Tepa Sport, poi le classiche marche, Adidas naturalmente, Superga, ce ne sono state tante e tante ne sono arrivate dopo e all'epoca non c'erano. Bei tempi anche quelli lì nel nostro abbigliamento. Per risparmiare qui a Roma si andava a volte a Via Sannio, oppure si faceva una passeggiata in centro, si andava in un negozio per esempio che si chiamava El Charro, che praticamente aveva tutto questo abbigliamento. E poi spesso le spillette facevano capire chi eri, e quindi le spillette spesso erano dei gruppi musicali, la spilletta dei Pooh, la spilletta dei Rolling Stones, la spilletta dei Pink Floyd, la spilletta di Renato Zero, che rappresentavano, erano tonde appunto, rappresentavano quasi sempre una copertina di un disco. Per quanto concerne invece i Rolling Stones, no, i Rolling Stones c'era la loro lingua e la bocca aperta. 10:25, la strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? Vedete, Massimo ci ha dato il là e siamo partiti con la nostra musica setta. Abbiamo iniziato a riavvolgere il nastro un po'. E a proposito,

Volevo mettere un po' a paragone, quasi creare un contrasto tra la canzone degli Homo Sapiens che abbiamo ascoltato prima, Bella da morire, dove poi alla fine si finiva sopra i blue jeans di lei, con una canzone che rappresentava più o meno nello stesso periodo una situazione molto diversa, però. È una canzone tra l'altro scritta da Ivano Fossati e cantata da Anna Oxa. È bello fare anche questi paragoni ogni tanto, quindi la dolcezza, la delicatezza da una parte e in questa canzone che vi sto per far sentire una situazione diversa, direi provocatoria, quasi esplicita, un tema di desiderio fisico, di pensieri proibiti, ma anche di dinamiche un po', come dire, spinte per l'epoca, perché il testo di questa canzone gioca su immagini forti, provocatorie, c'è il rasoio, c'è il nylon, c'è la giacca strappata, situazioni non sempre proprio convenzionali, ecco, mettiamola così. L'atteggiamento è quello di è apparentemente passivo, non grido, non mi muovo, ma accetto questa sfida. E c'è questo contrasto netto invece con la dolcezza di Bella da morire proprio degli Homo Sapiens. Però questa canzone fu un grandissimo successo ed è da un po' che non la sentiamo. Appartiene al 1978, canta Anna Oxa, Fatelo con me.

E questa era appunto Anna Ox. In quegli anni ha fatto spesso canzoni un po' di rottura, una bella collaborazione con Ivano Fossati, e in quegli anni si raccontavano storie anche erotiche, assolutamente. Vi ricordate per esempio di Andrea e Nicole? Abbiamo giocato spesso con quella canzone dove appunto due ragazzi si sussurravano varie cose, ma è una canzone che a sentirla oggi fa naturalmente sorridere. Ma voglio dire, Andrea e Nicole nel 1977 riuscirono ad inserirsi tra le canzoni più vendute, nella top 20 addirittura, quindi andavamo a cercare anche queste canzoni. E poi noi ragazzi, soprattutto noi ragazzi, in quegli anni andavamo a cercare una Liu, perché avremmo voluto tutti una Liu che insomma poteva stare con noi, poteva far passare un po' il nostro tempo. Quella Liu cantata in maniera magistrale fu un grande successo su Etichetta Ricordi, dagli Alunni del Sole. E così mi rivolgo anche al mio amico di Napoli, Tommaso, che mi sta ascoltando. Ha detto belle sequenze musicali, e allora all'epoca c'erano gli Alunni del Sole, per esempio, dalla Campania, da Napoli, con furore, ma c'erano anche gli Amici del Giardino dei Semplici, e da lì è arrivata veramente tantissima musica, loro che ebbero un grande successo con il rifacimento di Tu che non chiagne. Ma Liu, soprattutto Liu, l'abbiamo cercata invano ovunque, la ritroviamo qui però ogni tanto su RTR 99, ti ricordi?

0: Specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Può mancare nella nostra musicassetta una canzone di Claudio Baglioni, questa musicassetta che va su e giù nel tempo, la giriamo o col mignolo della nostra mano, sinistra o destra, con una penna Bic, come si faceva un tempo, o con una matita. E allora, tornando indietro nel tempo, siamo approdati al 1973 e abbiamo ritrovato questa canzone, Claudio Baglioni, osteggiato all'epoca da molti perché era definito agonia, chiamato agonia, ma no, a noi romantici piaceva tantissimo. E poi, parliamoci chiaro, ma i balli lenti che ci ha fatto fare Baglioni, non ce l'ha fatti, quei balli lì non ce l'hanno fatti fare gli altri, quindi dobbiamo voler per forza di cose un gran bene, dobbiamo volere a Claudio. E abbiamo un po' di vostri messaggi, per esempio questo.
1: Ciao Fabio, Marco da Rocca di Papa, ben Ciao. Trovato. Nei ricordi che state sdoganando dalla soffitta io inserisco gli adesivi prismatici, sempre con i Kiss, con i Rolling Stone eccetera, che venivano affissi nella vetrina della mia cameretta, oppure gli adesivi che venivano posti sulle auto, non solo nelle località, ma anche adesivi di varia natura e di vario genere. Quindi anche questa era una moda fine anni 70, primi anni 80. Un abbraccione e buona trasmissione.
0: Hai perfettamente ragione. Gli adesivi prismatici erano quelli che poi, a seconda di come venivano illuminati, soprattutto dal sole, cambiavano, potevano andare un po' sul verde, un po' sul viola, un po' sul blu. Erano quelli lì. Venivano considerati un po' kitsch, però effettivamente c'è stato un tempo in cui hanno avuto un grandissimo successo, davvero. E venivano messi questi adesivi soprattutto sulle macchine, certamente sulle macchine, mi ricordo bene, un bel tempo anche quello degli adesivi. Gli adesivi, per esempio, anche dei blue jeans, delle marche e delle ditte dei blue jeans, ma in quegli anni andavano di moda tantissimo gli adesivi delle radio libere. Ma sì, davvero, io avevo tutta la parete, una parte del mio armadio, tutta quanta con gli adesivi delle radio libere. Sognavo di far la radio, però ascoltavo tanto quelle radio che erano proprio all'inizio, la loro avventura iniziale. Poi mi ci sono tuffato dentro anche io, e quegli adesivi rappresentavano veramente il fatto che tu stavi vivendo questa nuova avventura che stava nascendo in quegli anni 70, l'avvento e l'arrivo delle radio libere, importantissimo tutto questo. Gli adesivi sono stati importanti, un po' come le figurine dei calciatori, a volte ci siamo trovati anche a scambiare adesivi, come succedeva con le figurine dei calciatori davanti alla scuola. Non avevamo cellulare, non avevamo niente, avevamo la nostra fantasia, avevamo il nostro sacchettino, la nostra bustina di figurine, oppure i nostri adesivi. Io ho l'adesivo della Wrangler, me ne avanzano due tre, tu che mi dai in cambio? Succedeva assolutamente questo. Ed erano, credetemi, davvero bei tempi, ma dico credetemi, ma probabilmente li avete vissuti bene anche voi. E voglio ringraziare, vediamo chi, Paolo, che mi manda la spilletta di Renato Zero con proprio Renato Zero e la copertina di Ero Zero. Me lo ricordo perfettamente, me la ricordo questa spilletta qui. Poi un altro messaggio: andavano di moda anche i foulard della John Player Special e della Coca-Cola. Come no, assolutamente, di tutti i colori, ed erano una moda. Si metteva casomai una camicia e un pochino più sbottonata e il foulard, soprattutto della Jump Player Special, sì, certamente. Poi guarda qui invece Mario, che indossa ancora la maglietta con la linguaccia dei Rolling Stones. E questa ci piaceva tanto annunciarla negli anni 80, quando casomai qualcuno, eccolo, ha cominciato a fare la radio veramente e non dalla sua cameretta. È bellissimo questo pezzo qua, mi andava di ritrovarlo e di risentirlo insieme a voi. Arriva Gino Vannelli su RTR 90.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
6: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233,

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: L'altro giorno ho telefonato all'amico Piero Cassano, fondatore naturalmente dei Mattia Bazar, che io ho amato di più, quelli degli anni 70, quelli appunto di Cavallo Bianco. Ho fatto gli auguri, era il suo compleanno, gli ho fatto gli auguri anche a nome di tutta la radio, quindi anche vostro, a nome di RTR 99 ti ricordi, e siamo tornati anche su alcune canzoni tipo proprio Cavallo Bianco, che lui mi ha descritto che era intesa come proprio un inno alla libertà, all'esplorazione, all'amore universale, inteso proprio come linguaggio universale. Il cavallo bianco simboleggia proprio questa immagine di grandissima libertà. Il cavallo è un po' anche una metafora di un viaggio fantastico per arrivare direttamente, se vogliamo, ai cuori delle persone e superare proprio i confini. Vi ricordate, a proposito di cavallo bianco, anche la pubblicità del bagno schiuma Vidal? In bianco e nero, quando partiva questo cavallo bianco che correva, e appunto c'era la canzoncina che diceva bagno schiuma Vidal. Bei tempi anche quelli lì, erano gli anni 70, 1974 per esempio. Che ne dite di una Waterloo degli ABBA?
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mi dedico un po' ai vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Possiamo sentire questo messaggio qui. Sentiamo.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, ciao a te. Ciao
1: Alessiuccio di Prati. Allora, Claudio Baglioni, sì. Le nostre più profonde emozioni, i primi amori e soprattutto, purtroppo, i più grandi dispiaceri.
0: Perché?
1: Ci stanno delle canzoni tipo Notte di Natale, che era finito il primo amore, quello importante. Io non è che ho presa male, l'ho presa peggio. Mi salvò la cartolina del militare, ma questa è un'altra storia. D'abbraccio, comunque viva, sempre viva Claudio.
0: Grazie, vabbè. Notte di Natale è una canzone, se ti vuoi fare del male metti quella, è veramente triste quella lì, sì. Buongiorno Fabio, ricordi stupendi, grazie a te Paola, un saluto a Paola naturalmente. Ciao Fabio, visto che sei lidense di adozione, puoi aiutarmi? Ad Ostia, parlando di Radio Libere, ne ricordo due: Radio Capital International, zona Promontori, e Radio Onda Lido, zona Pontile. Poi ce n'era una terza, zona via delle Baleniere. Guarda, a Ostia devo dire ci sono state un sacco di radio. Allora c'era Onda Lido del Tirreno, c'era quella che dici tu, però era Capitale International, la Radio Capitale International. Poi c'era Radio Ostia CB, che poi divenne, credo, Radio Luna del mio amico Paolo Spiga, che è una vita che non vedo, adesso lui è diventato importante, quindi a Canale 10, quindi però insomma all'epoca aveva la radio. E poi c'era, però non so se era proprio Ostia, però Hello Johnny e Radio Noi Due Ostia anche. Quindi devo dire che di radio ce ne sono state parecchie. Quella davanti al Pontile, sì, me la ricordo. Io da ragazzino guardavo questa antenna, dico chissà che radio c'è lì, ed era proprio davanti al Pontile di Ostia. Che bello parlare del tempo delle radio libere, gli adesivi, appunto, radio che nascevano e morivano in grande velocità, ma è stato un bel tempo.

e non finisce mica il cielo. E poi questo di messaggio: ma vogliamo parlare delle camicie militari tutte disegnate e scritte, pantaloni stretti a zampa di elefante, le camicie a fiori con colli grandissimi? Certo, che bello rivivere quel tempo e quel periodo là. Facciamo ogni giorno su RTR 99, ti ricordi, anche con le canzoni.

La sfumata. La sfumata, la sfumata è questa qua, lenta anche per Barry White, tra l'altro non è un lento, quindi Just the Way You Are, la sfumata lenta, va bene così. Andiamo a una canzone di Amedeo Minghi, però oggi ve la voglio proporre da Gianni Morandi, perché comunque Gianni Morandi spesso ha fatto delle cover, è sempre stato uno attento alle belle canzoni anche dei suoi colleghi, e quindi oggi vi faccio ascoltare questa 1950 proprio dal nostro Gianni Nazionale.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Fa sorridere questo messaggio, bravo Gianni, si riferisce a Gianni Morandi, le canta tutte, è vero, le canta tutte. E questo era l'arcobaleno di Celentano, ma sembra tanto o sembra poco? Non lo so, il tempo passa. Ha ragione Baglioni quando in una canzone dice le ore lente e gli anni veloci. E a volte le canzoni sembrano uscite ieri, a volte sembrano uscite da una vita. Eppure anche qui l'arcobaleno, che apparentemente è una canzone un po' più recente rispetto anche a quelle che trasmettiamo, è del 1999, vuol dire che sono passati 27 anni. 27 anni sono tanti, sono veramente tanti. Come passa il tempo. C'era anche quella canzone dei Dick Dick, Camaleonti e Vandelli tutti insieme. Chissà perché poi Vandelli era da solo, è vero, gli altri erano in gruppo, ma poteva essere Dick Dick, Camaleonti e Kip 84. Sarebbe stato più bello e anche più evocativo, perché comunque quei gruppi lì, quei complessi lì, beh, negli anni 60 e un po' anche negli anni 70 si sono fatti una bella concorrenza. C'erano anche i Rocks, naturalmente, diretti concorrenti dell'Equipe 84. Le rivalità, ogni tanto ne abbiamo parlato qui nella strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? Le rivalità musicali ci sono sempre state, belle però, perché poi alla fine si creavano questi due schieramenti e le rivalità, ecco, voi quale rivalità avete vissuto, avete sentito molto vostra, a quale rivalità avete partecipato? Appunto, Equipe 84 Rocks, Duran Duran, Spandau Ballet, vabbè, poi quella classica, Beatles e Rolling Stones, ma ce ne sono state anche molte molte altre, anche un po' Camaleonti Dick Dick, se possiamo dire, Camaleonti comunque in quegli anni se la battevano bene e insidiavano parecchi personaggi. Per esempio, anche tra cantanti singoli negli anni 70, al tempo di E tu di Baglioni, per esempio, beh, insomma, c'era anche Baglioni Sandro Giacobbe.

RTR 99, ti ricordi? Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Era il paradiso, Patti Pravo, bella questa, del 1969. Allora, ci sono tantissimi messaggi, credo di avervi stimolato ben bene con le rivalità. Adesso andiamo a sentire e a leggere. Prima però, e ci tengo davvero tanto, mi dovete credere, voglio parlarvi di Italphone, perché beh, credo che sia veramente importante tornare a sentire bene e consigliare anche chi c'è vicino, persone casomai anche un po' più grandi che non sentono più bene, che hanno questo problema. Si può tornare a sentire bene? La risposta è sì, si può tornare a vivere serenamente la vita comune, chiacchierando naturalmente con le persone che ci sono vicine. La risposta è sì, perché non sentire fa isolare le persone, può addirittura far arrivare la depressione. Guardate, noi pensiamo sempre, quando ci fa male qualche zona del corpo, di andare dal medico, perché ci preoccupiamo, mentre invece viviamo con un po' di distacco il non sentire bene, che invece è lo stesso problema, perché è una difficoltà fisica che può diventare poi importante. Quindi vi voglio dire che c'è una realtà nel mondo dell'udito che merita davvero un applauso, ed è il centro Italphone, da sempre punto di riferimento assoluto veramente per la salute e il benessere delle persone, perché il fatto di tornare a sentire bene vuol dire riconquistare il benessere. All'interno di questa bella struttura, della quale parliamo da tempo, c'è lei, la mia amica, la dottoressa Giovanna Siciliano, che tra l'altro ha festeggiato pure 50 anni di attività professionale, e non molla di un centimetro, preparatissima. Il rapporto va ben oltre quello di paziente e naturalmente persona che si occupa della parte medica. Assolutamente vengono abbattuti questi confini, quindi si crea un rapporto umano, perché è così che deve essere. Spesso poi noi sentiamo parlare di prove veloci, guardate, per risolvere bene il problema bisogna rivolgersi a specialisti, quelli veri. E allora io vi dico Italphone, davvero, tutti laureati, la fretta non fa parte del rapporto che andrete ad instaurare con Italphone, perché la fretta non fa alzare soltanto il volume del rumore, ma non fa migliorare. Bisogna migliorare invece nella maniera giusta il vostro udito. Quindi c'è tutto uno studio, c'è tutto un lavoro, questo non vi deve spaventare, ma vi deve convincere, perché davvero non bisogna andare dove c'è fretta, ma bisogna andare dove c'è preparazione, competenza, professionalità, ma soprattutto, lasciatemelo dire, anche grandi vantaggi economici, perché Italphone fortunatamente lavora tanto, lavora bene, e dalle case costruttrici ha sempre sconti fondamentali, notevoli, che poi vengono fatti ai pazienti per quanto concerne gli apparecchi acustici. E non c'è più neanche il discorso di dire: però io l'apparecchio acustico è grande, oddio, ho paura, poi si vede, faccio una figuraccia. C'è questo discorso che viene fatto, però ormai è passato, perché ormai questi apparecchi acustici sono moderni, si regolano anche dal cellulare volendo, e poi sono piccolissimi, quindi non si vedono e non c'è nulla del quale vergognarsi. Quindi voglio dire, andate da Italphone, perché tra l'altro Italphone ha portato in Italia una novità straordinaria che si chiama Omega AI, l'apparecchio acustico di ultima generazione. È un dispositivo discreto e rivoluzionario,

direte davvero, fate anche del bene a chi vi sta vicino, fate anche del bene ai vostri genitori, a vostra zia, a vostra nonna, ai vostri parenti, quelli un po' più anziani che casomai hanno difficoltà di udito, fateli tornare a vivere la vita insieme a voi bene. Fatelo, fatelo, farete del bene davvero. Il numero per informazioni, ma soprattutto per fissare un appuntamento, è 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. E Italfon è davanti a Villa Torlonia, praticamente, e lì voi potrete fare questa visita. Italfon a volte viene anche a casa vostra, però lì hanno tutte le apparecchiature che chiaramente non tutte si possono spostare per venire a casa, quindi Vicolo della Fontana, Villa Torlonia, andrete a stare con delle persone che saranno dalla vostra parte, quindi 06 84 19 450, perché tornare a sentire bene è importante. Allora, tutti da Italfon, perché poi con queste cuffie, cuffiette, volumi alti, un po' di problemi li abbiamo tutti. E che possiamo fare? Mica possiamo rinunciare a sentire certe canzoni belle come questa. Dalla Svizzera con furore, i Double, ve li ricordate?

0: Adesso devo andare a voi, per forza di cose, perché avete scritto un po' di messaggi al 338-99-00-990. Parlavamo delle rivalità che ci sono state negli anni, Io Led Zeppelin, mio fratello Deep Purple, Andrea 74, vero, questa era una rivalità che c'è stata, effettivamente. Poi andiamo a sentire questo messaggio che è vocale, esattamente questo qui.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Vogliamo mettere allora i Pooh contro tutti, perché praticamente dicevano che i Pooh non sapessero suonare, dicevano che Pooh non facevano bella musica, che facevano canzonette, tanto è vero che poi furono costretti a realizzare quella meraviglia che risponde al nome di Parsifal. Vogliamo parlare dei Pooh contro tutti. Un abbraccio e un saluto da Fabio.
0: Un saluto naturalmente a te, ti ringrazio. I Pooh, è uscita anche un'intervista sul Corriere della Sera ieri o l'altro ieri, dove loro dicono che sono sempre stati un po' criticati dalla critica, appunto, dai giornalisti, quelli che si credevano esperti ma non lo erano, però hanno detto che hanno un po' sofferto il fatto di essere sempre stati considerati tra virgolette un po' leggeri, quando poi in realtà in molti segmenti e in molte parti della loro carriera e delle loro canzoni non lo sono stati per niente, perché Parsifal, Il tempo, una donna alla città, e La leggenda di Mautoa, Eleonora mia madre, potrei elencare tantissime canzoni a livello anche prog molto potenti dei Pooh. Però c'è da dire questo, anche loro negli anni non hanno fatto molto per promuovere anche quella parte lì del loro repertorio. Se vai in televisione e canti sempre poi Piccola Katy, è chiaro che nel pensiero generalizzato e comune sei quello di Piccola Katy. Vai in televisione e con coraggio fai Parsifal. Io gliel'avevo consigliato quando l'ultimo festival di Sanremo, quando loro sono stati ospiti, invece di andare lì a cantare Uomini Soli, che per carità ha un legame con il festival di Sanremo, tutto quello che si vuole, però comunque era già stata eseguita a Sanremo sia in gara nel 90 sia come ospiti. E ecco, facciamo una cosa di rottura, gli ho consigliato, andate lì, tanto avete 10 minuti, sì, bene, 10 minuti, invece di fare il solito medley andate lì e fate Parsifal. E allora a quel punto casomai qualcuno dice, ah, però qui la situazione è un po' diversa. Va bene, competizione io l'avevo in casa con mia sorella, io per Renato Zero, lei per Bosè. Ah certo, erano tutte innamorate di Miguel Bosè. Le tante rivalità di quegli anni, questa, Giordano, è interessante. Pepsi o Coca-Cola? Schwarzenegger o Stallone? Lancia o Alfa Romeo? Commodore o Atari? Flipper o jukebox? Beh, mica male, bello, bello, bello, bello questo paragone tra tante cose che abbiamo avuto. Rivalità per me tra Led Zeppelin e Deep Purple, in caso invece quella interna tra New Trolls, che erano musicisti veri, e gli altri gruppi. Bei tempi, comunque bei tempi in assoluto.

0: ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori.
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro?
8: Io avrei una FIFA.
7: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e

0: Viva la mamma e prima 883 che hanno saputo raccontare, parlo al plurale, poi naturalmente lo ha fatto da solo Max Pezzali, hanno saputo raccontare comunque una generazione un pochino più giovane rispetto a quella che spesso raccontiamo noi, casomai degli anni 60-70, però quella degli anni 80 e quella degli anni 90, soprattutto quella degli anni 90 è stata raccontata benissimo dagli 883. Devo dire, quel pezzo che abbiamo ascoltato prima è davvero bello. E continuiamo con le rivalità generazionali. Io, Lucio Battisti, mio padre Claudio Villa, è vero. Ottima considerazione sui Pooh. Suonare Parsifal sarebbe, capito, una. Loro giustamente, perché io li conosco, sono amici veri. E sono delle persone meravigliose, credetemi. Poi questo prescinde dai gusti che uno può avere, perché i Pooh possono piacere o non piacere, ci mancherebbe pure. Però sono veramente dei grandissimi musicisti e delle belle persone. Ma io gliel'ho detto, loro hanno sofferto nel corso della loro storia e della loro carriera la critica. La critica è stata durissima con loro, ma Pierre, per esempio, che è una canzone del 1976, dobbiamo riconoscere ai Pooh di essere stati tra i primi, molto più coraggiosi di altri artisti che invece sono acclamati e che dicono: ah, ma ha scritto quell'artista quella cosa, ma sempre molto dopo. I Pooh hanno parlato di omosessualità, di diversità con Pierre, ed era il 1976, anzi, se dobbiamo essere pure più precisi, i Pooh hanno parlato di questo già nel 73 nell'album Parsifal con la canzone Lei e Lei. Quindi devo dirvi però che loro hanno sofferto il fatto che la critica gli dicesse che facevano una musica leggera, però è chiaro che se vai in televisione sempre e comunque canti Piccola Chetti, è normale che poi quello ti dicono. Vai in televisione e canta Parsifal, esegui Parsifal, fai un pezzo strumentale, fai la gabbia, fai appunto qualche brano che musicalmente a livello prog è eccelso, e allora casomai il giudizio può cambiare. Invece la questa che dice Mauro è verissimo, la rivalità generazionale Battisti e Claudio Villa. Quante volte è capitato in quei tempi lì di scontrarsi con chi diceva: no, è Claudio Villa, tu, ma chi è sto Battisti qui? Cioè, poi fondamentalmente, no? Non va bene, c'è Claudio Villa. Una rivalità generazionale che è stata assolutamente molto molto importante. Allora, a proposito di Lucio Battisti, io direi che pensieri e parole ci sta proprio bene stamattina qui, su RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
3: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Certo, Lucio Battisti fu di rottura per quegli anni, ma già negli anni 60, sul finale degli anni 60. E beh, chi è che non ha posseduto quel disco meraviglioso di Lucio Battisti chiamato Emozioni? In realtà quel disco lì era una collezione, era, come si dice adesso, ma all'epoca non si diceva così, era un the best. Metteva insieme tutte quante le canzoni importanti dei 45 giri usciti dagli anni, negli anni 60 e proprio nel 1970, e quello fu poi un po' l'ultimo atto con l'etichetta Ricordi, prima poi di creare e di formare la numero uno. E in quel disco là c'erano Emozioni, certo, c'erano Fiori Rosa e Fiori di Pesco, c'erano 10 ragazze, c'era Non è Francesca. Che disco quello, veramente. E ascoltarlo fu una rottura rispetto a una situazione generazionale che casomai era cresciuta con le canzoni italiane degli anni 50, ma anche le canzoni degli anni 60. Rispetto a quel Lucio Battisti lì erano diverse, Lucio Battisti era già avanti anni luce. Quindi quello che è stato scritto sul confronto e quasi rivalità generazionale di quegli anni tra Lucio Battisti e Claudio Villa è assolutamente una cosa vera, perché c'era un po' di rigidità nell'accettare, per chi ascoltava un certo tipo di musica, poi la musica di Lucio Battisti, che poi pian piano però si è fatto strada in tutti quanti. Adesso questo Renato mi riporta e ci riporta sotto al tendone blu, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

Chi ti dimentica, Renato? E chi dimentica quei giorni sotto al tendone blu? E poi continuava, grazie di questo incontro, ed eravamo davvero più veri di ieri. Prestateci un sogno, lasciateci ancora tentare, perché questa notte sia eterna, perché questa notte sia una notte d'amore. Renato Zero ci ha regalato bei momenti. Tra l'altro, questa canzone mi ricorda un video di tanti anni fa, quando lui la presentò in Rai, che con un fiasco di vino girava tra alcuni ragazzi che erano seduti lì e lo stavano applaudendo ed ascoltando. Lui a un certo punto prese una ragazza e iniziò a ballare con lei. L'abbiamo cercata quella ragazza, chissà chi è. Sarebbe stato curioso sapere da lei che emozione ha avuto in quel momento, in quel giorno. Questa è una canzone che va ben oltre la canzone, possiamo dire anche un po' popolare, no? Perché in questo caso Renato Zero fa una profonda riflessione, che è spirituale, umana, sull'amore, sulla fratellanza e anche sul rapporto tra l'uomo e proprio Dio. E c'è quasi un dialogo con Dio, anzi si immagina proprio un incontro intimo con Dio, chiedendosi come l'umanità possa meritare tanta grazia davanti invece a egoismo, invidia, bassezza e indifferenza. È una canzone molto profonda, bella, dove poi vince comunque la forza dell'amore e della fratellanza. L'amore vince, appunto. L'amore viene indicato come l'unico vero riscatto possibile per un'umanità che va a rotoli. E pensate un po', siamo all'inizio degli anni Ottanta. Pensate oggi questa canzone, ecco, questa canzone oggi andrebbe proprio messa in loop, andrebbe fatta sentire a tutti quelli che stanno peggiorando questo mondo, e purtroppo sono sempre di più. E possiamo cambiare suoni, melodia e tutto. Ieri abbiamo parlato dei Visage con Fade to Grey e abbiamo parlato di un genere musicale synth pop che fa parte un po' dell'invasione, ha fatto parte dell'invasione musicale che ci fu tra il 79 e il 1980. Allora voglio parlarvi degli M, che in realtà sono noti per una canzone, però quella canzone lì andò veramente benissimo in Italia, in Inghilterra, anche un videoclip, era il tempo anche dei videoclip, davvero da ricordare, con appunto questo DJ che canta davanti a un microfono circondato da una console enorme, gigantesca, affiancato da due modelle che lo accompagnano al coro e ballano in maniera robotica, perché in realtà la canzone è un po' robotica e ripetitiva, ma piaceva tantissimo all'epoca, chissà se ci piace ancora oggi. Si intitola Pop Music, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bello! L'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

Qualcuno mi scrive e mi dice che pensieri e parole non fa parte di emozioni, ma erano due discorsi scissi. Abbiamo citato pensieri e parole perché quella canzone di inizio anni 70 era comunque uno spartiacque, secondo me, enorme, proprio anche per la realizzazione stessa di queste due voci e nel video addirittura di questo chiaroscuro, di questo positivo e negativo, appunto, che si vedevano nel video. Poi naturalmente ho chiesto e ho detto: chi è che non ha avuto in casa il 33 giri Emozioni di Lucio Battisti, dove c'era Emozioni, dove c'era Fiori Rosa Fiori di Pesco, dove c'era 10 ragazze, dove c'era Non è Francesca? E ho detto che Emozioni è un 33 giri anche qui che chiudeva, se vogliamo, il capitolo con la Ricordi, e poi da lì a poco avrebbe cominciato Lucio Battisti con la numero uno. Ma erano due discorsi completamente differenti. Questa canzone di De André a me mette un po' di tristezza, devo dirvi la verità. Vuole essere una canzone anche triste, ma perché dice una cosa che comunque fa venire malinconia, secondo me. Gli amori nascono, sono all'inizio travolgenti, hanno la passione, ma sono destinati poi a spegnersi, a svanire, a ripetersi poi con altre persone. E non dice questa canzone che l'amore è eterno, amore che vieni, amore che vai, queste parole d'amore che si ripetono uguali, come amanti però differenti, come rapporti differenti. E quindi c'è la gioia, la felicità dell'amore che viene, ma c'è anche il dolore e l'abbandono nell'amore che va. È un classico nei rapporti umani, e quindi, se vogliamo, c'è anche precarietà in tutto questo. E però pezzo molto intenso, uno dei pezzi che forse rappresentano di più proprio Fabrizio De André. Rivalità, ne abbiamo parlato, e se c'erano i Duran Duran, la rivalità era con gli Spandau Ballet. Erano un po' più rock i Duran Duran, erano un po' più melodici e romantici gli Spandau Ballet. Oggi, dopo De André, dobbiamo tirare su il nostro umore e mandare via la tristezza. Sentiamo i Duran Duran, dai, su RTR 99 Ti Ricordi, alle 12:32.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Che bei dischi che abbiamo avuto e che belle copertine. Le copertine ne parliamo spesso. Questa di Fabio Concato era proprio bella, Fiore di Maggio. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. È una bellissima frase, secondo me, una bellissima dedica, davvero. Il nostro tempo sta finendo, quello della strana nostalgia, ma non sta finendo il tempo di RTR 99. Ti ricordi, tra poco arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, che anche lui prenderà per mano e vi racconterà mille più incantesimi, e poi stasera il jukebox vicino al mare. A proposito di cose dei nostri genitori, questa...

Questa è, fa parte un po', anche se vogliamo, un po' dello scontro generazionale. Io per esempio ricordo da ragazzino che mio padre arrivava sempre con questi dischi di Frank Sinatra e io volevo ascoltare altro, poi però il tempo aggiusta tutto, come dice una canzone, e poi quindi finisci per dire: oh, però papaccia aveva ragione, ecco. Voglio salutare Adriana, che dice di avere 82 anni, quindi una ragazzina praticamente. Vi ascolto da più di 30 anni, che bello. Vorrei dirvi di nuovo che, dato che noi ottantenni siamo ancora vivi, ci piacerebbero più canzoni degli anni 60. Però me lo dici, Adriana, adesso è appena andata My Way, ma a noi questo puoi dirlo? Dai, è chiaro che i tempi si allungano e non possiamo più fare una radio soltanto con la musica degli anni 60, ma le canzoni degli anni 60 di quel decennio qui ce ne sono, e ce ne sono tante, assolutamente. Ma sai, Adriana, una cosa, noi abbiamo creato anche, proprio per ricordare quello che eravamo tanti anni fa, una radio che si sente in DAB in macchina e per esempio sulla app di RTR99, che si chiama 5060 Story, ed è una radio, una sorellina di RTR99, ti ricordi? Che trasmette soltanto canzoni anni 50 e 60, però insomma, se ti va puoi andare anche lì, però qui comunque un po' di canzoni degli anni 60 arrivano sicuramente. Mischiamo ricordi e giorni, ma assolutamente, 82 anni sono un'età di una giovincella, va bene? Adesso un brano che io amo tantissimo. Ecco, parlavamo di noi ragazzi, le ragazze, di quando eravamo giovani e di quando volevamo crescere e invece non crescevamo, perché comunque rimanevamo ancora ragazzini, e di quando, soprattutto cercando di crescere, noi crescevamo però giocando a pallone, facendo un disegno col gesso sulla lavagna, inventandoci il tempo, inventandoci i giochi, scendendo nei cortili a giocare a pallone, le ragazze a campana, e giocando in maniera semplice, pulita, pura. Ecco, crescerai dei nomadi racchiude tutto questo. Qui su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Era strano il mio destino di Giorgia a chiudere praticamente il nostro appuntamento di oggi, però prima di andare via vi volevo far arrivare un attimo e far andare sui social di RTR99, ti ricordi? Instagram, mettete il vostro segui, e Facebook anche, mettete il vostro mi piace, segui. Poi c'è anche X, dove trattiamo ricordi più brevi, più un flash, un ricordo flash di qualcosa. Invece su Instagram e anche su Facebook ci sono dei racconti un po' più lunghi, e oggi vi raccontiamo il going, che durò forse poche estati, però è stato il going un gioco davvero divertente e anche molto molto faticoso. E quindi abbiamo ricostruito una spiaggia, abbiamo ricostruito una vecchia radio, il going appunto, che faceva diventare due braccia grandi grandi grandi e ci faceva allenare tantissimo. Un altro di quei giochi semplici, tranquilli, faticosi però, dei quali vi ho parlato prima. Non vinceva nessuno in realtà, vinceva quello che si stancava, perdeva quello che si stancava prima, ecco, possiamo metterla così. Ed era un gioco dove davvero si faticava, bisognava allargare le due funi, e quindi il going, questo ovale che andava da una parte all'altra, più si aprivano le due funi velocemente e più prendeva velocità. Quindi era un gioco quasi anche a non farsi male. Bei tempi, il going, eccezionale davvero. Si vendeva là, esattamente là, nel negozietto davanti alla spiaggia, e quando lo compravamo eravamo felici, davvero felici, di poter giocare al going. E conoscevamo delle persone che non conoscevamo, che erano lì sulla spiaggia. Quando vedevamo qualcuno annoiato andavamo vicino a lui e gli dicevamo: ti va di giocare a going con me? E la risposta era quasi sempre sì, e casomai sono nate tante amicizie in quegli anni e in quel tempo anche in questo modo qui. Andate a commentare, per esempio c'è qualcuno che dice: io mi ricordo la mia cagnetta che mentre io giocavo a going cercava di acchiappare questo pallone tipo quelli da rugby, appunto. Ecco, vedete quante cose possono tornare alla mente con un semplice gioco che abbiamo avuto tanti anni fa e che ci ha donato, anche se forse solo per una sola estate, però tanta gioia e felicità. Io vi saluto e vi lascio a tutto il resto della programmazione. Paolo Famiglietti, David Guarnieri, il capitano Andrea Torre, ma vi lascio anche a un pezzo splendido, meraviglioso del 1982. Eh sì, perché questo 45 giri in quell'anno vendette tantissimo. Elton John con Blue Eyes. Ve lo dico adesso come sempre, e ve lo dico con piacere: passate un buon tempo, però mi raccomando che questo buon tempo sia qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Anzi, diffondete il più possibile il nome di RTR 99, ti ricordi? Sui vostri social scrivete: io ascolto RTR 99, ti ricordi? Ditelo a tutti, assolutamente. Quando qualcuno vi chiede: ma tu hai una radio del cuore, tu senti che musica senti? Ecco, voi ditelo a tutti: io sento RTR 99, ti ricordi? Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Eccoci, 13 e 5 minuti. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
2: Ciao da David Guarnieri, RTR 99. Ti ricordi? 17 di settembre 2026.
1: È un giovedì, Non è venerdì 17. No. Siete scaramantici, vi siete salvati. Come si dice? Io non sono scaramantico, però. Oddio. Vabbè.
2: Non è vero, ma ci credo,
1: Già la canzone, l'importante è finire.
2: Abbiamo appena iniziato.
1: Ma cosa?
2: Nina!
1: Su.

Mina con l'importante finire su RTR 99. Ti ricordo un brano di Alberto Anelli, di Cristiano Malgioglio, dalla testa della classifica italiana, quella del 17 di settembre 1975. Di successo in successo andiamo negli Stati Uniti con Don Henley e un brano che ebbe quale ispirazione un celebre ed omonimo libro di Roger Kahn, ossia The Boys of Summer, i ragazzi dell'estate, scritto dal giornalista scrittore statunitense nel 1972, è ambientato nel mondo del basket e precisamente dedicato alla squadra dei Brooklyn Dodgers. E allora, i ragazzi dell'estate con Don Henley su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Spesso uso questo termine, la canzone bandiera di un artista italiano o straniero, insomma una di quelle canzoni che non mancano mai, sia che l'artista la esegua live o anche che le radio programmino appunto un suo brano. E sicuramente per Marco Ferradini il riferimento di Teorema è molto importante nel 1981 e lo è anche in questo pomeriggio di giovedì. Siamo al 17 di settembre con Paolo e David fino alle 16 su RTR 99, ti ricordi? Beh, a proposito di canzoni bandiera, qui c'è proprio un intero album compilation fatto di grandi successi, e proprio il 17 settembre del 1979 il massimo picco commerciale per i Supertramp era proprio quello lì, perché l'album arrivava già dalla tarda primavera e cominciava a riscuotere i successi discografici in giro per il mondo con canzoni come The Logical Song, Breakfast in America, che era appunto il titolo dell'album, ma anche Goodbye Stranger, tutte canzoni trasmesse dalle radio e acquistate dai fan dei Supertramp che insomma adoravano questo genere. Insomma, un album che ha messo d'accordo tutti, se vogliamo dirla tutta. RTR 99, ti ricordi? Goodbye Stranger, ci sono proprio i Supertramp.

0: E sono le 13.30, RTR 99, ti ricordi, con Tony Renis, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1962 in coppia con Emilio Pericoli. Adesso il 17 di settembre 93, in vista del suo nuovo spettacolo Girly Tour, l'eclettica imprevedibile Madonna si affida all'estro creativo di Dolce Gabbana per la realizzazione dei costumi di questo spettacolo faraonico. I due stilisti milanesi si ispirano alle grandi star della storia cinematografica, quindi Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro, Gina Lollobrigida in Trapezio o Liza Minnelli in Cabaret. E adesso l'omaggio riguarda Freddie Mercury con Somebody to Love, cantata nel 93 da George Michael e Queen su RTR 99. Ti ricordi?
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Italia Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad. C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Il buon gustaio Valtiberino classico al peperoncino, al taglio a 1,49€ a letto, solo nei punti vendita del Lazio.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta
5: fuori. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
7: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900€. Oppure scegli Fiat 500 da 149€ al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

E poco fa abbiamo ascoltato un grande successo anche nel settembre del 75, come L'importante è finire di Mina. Beh, siamo rimasti più o meno nello stesso periodo con Sei bellissima, la prima canzone famosa di Loredana Bertè nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? A proposito di classifiche, andiamo a dare un'occhiata nella nella classifica, la top 25 dei dischi più ballati nelle discoteche nel settembre dell'82, per l'appunto, secondo l'Associazione Italiana

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: La super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

Con Lei Verrà, canzone che lo stesso Pino Mango scrisse assieme ad Alberto Salerno, canzone lanciata al Festival di Sanremo del 1986, il festival della svolta per questo cantautore lucano che portiamo sempre nel nostro cuore. E adesso, a proposito di personaggi, di grandi personaggi che amiamo praticamente da sempre, nel gennaio del 1956, precisamente il 28 del mese, Elvis Presley debutta in TV allo Stage Show di Tommy e Jimmy Dorsey, trasmesso dalla CBS, cantando un motivo intitolato Heartbreak Hotel, che lo lancia subito come grande stella nel firmamento. Il produttore dello spettacolo, Jack Philpin, non troppo convinto da Elvis, dichiara: ma è un Marlon Brando che suona la chitarra. Beh, allora, mi pare che insomma il paragone ci stesse e che comunque abbia portato fortuna. E allora Elvis Presley su RTR 99, ti ricordi Heartbreak Hotel? Well, since my-

0: epica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

Siamo nel 1978, un 45 giri fortunato dei Pooh che si chiama Cercami, che abbiamo ritrovato su RTR 99 Ti Ricordi in questo pomeriggio di giovedì con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, ma anche con una opportunità, cioè vi invito a fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, perché fare pubblicità da noi vuol dire farsi conoscere tra vinili, storie e racconti, che è quello che facciamo durante tutto l'arco delle 24 ore. E allora per informazioni contattate questo numero 375 922 7663, è un numero WhatsApp, quindi potete telefonarci o anche scriverci, e insomma la vostra pubblicità sarà subito in onda su RTR 99 Ti Ricordi. Ecco pronto di nuovo il numero 375 922 7663.

0: R99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E Franco Battiato ci ha tenuto un po' di compagnia con la sua bandiera bianca RTR 99, ti ricordi? Allora, adesso vi parlo di tennis. 17 di settembre del 77, prima giornata della finale tra Italia e Francia della zona europea di Coppa Davis. Adriano Panatta batte non agevolmente Patrice Dominguez in 5 set. Invece il match tra Corrado Barazzutti e François Geoffrey viene interrotto al quarto set per oscurità e ripreso nella mattinata seguente con la vittoria del tennista udinese, che portò tra gli altri come i suoi compagni di avventura a superare la Francia per 4-1 in Coppa Davis. 77 anche l'anno di una bella e brava Asha Puttley, la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi, con The Devil Is Loose.

vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato.

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto e se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

Le tue mani su di me, canzone di Antonello Venditti, molto bella, almeno a giudicare dalla giornalista e presentatrice televisiva Serena Dandini, che da sempre ha dichiarato che tra le canzoni di Antonello Venditti che gradisce di più c'è proprio questa Le tue mani su di me. 14:26 su RTR 99, ti ricordi, parliamo di Dire Straits, 17 settembre del 91, e sono proprio il gruppo di Mark Knopfler a tenere un concerto alla Wembley Arena di Londra, prestigiosissimo stadio, per promuovere questo album On Every Street, che contiene dei singoli di successo. Almeno in Italia e in Europa sono andate molto bene Colin Elvis, ma bella è anche questa Heavy Fuel, che ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
8: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €259 al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
9: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
11: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
10: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Vasco Blasco, molto molto melodico con la nostra relazione. Siamo andati nel 1978 a ritrovare questa canzone, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Il buon pomeriggio di David Guarnieri, di Paolo Famiglietti. Alle 14.37 vi parlo di Borgo Petroreo, un castello medievale dove la sapienza delle maestranze locali ha creato queste 13 camere. Sono tutte molto belle, comode, eleganti, alcune suite con spa privata dove passare delle giornate indimenticabili. Insomma, un posto magico immerso nella campagna di Todi dove passare delle giornate indimenticabili. E poi d'estate c'è la piscina all'aperto con una vista a mozzafiato. Volendo potete prenotare anche una spa con un gruppo di amici e la possibilità di noleggiare bici elettriche e andare in giro appunto per questo bellissimo borgo. E la sala colazione dove ci sono dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e anche il ristorante, la rinomata Locanda Petreia, che non è solo bella ma anche una cucina legata al territorio con materie prime di sola eccellenza. E poi, per non farsi mancare veramente nulla, c'è anche il parcheggio privato, quindi nessun problema anche per la vostra automobile. Per informazioni o prenotazioni contattate Borgo Petroreo sul sito borgopetroreo.it o direttamente allo 075 9978 543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi per avere una scontistica dedicata. 075 9978 543, questo è il numero di Borgo Petroreo. Un consiglio di RTR 99 ti ricordi.

Samuele Bersani con il suo album eponimo del 1997, un brano molto significativo e bello intitolato Giudizi Universali, per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi. E adesso un classico del musical come Hair, lanciato nel 1968 con un successo anche di scandalo enorme, e soprattutto un brano che diventa un hit mondiale come Aquarius, lanciata per esempio dai Fifth Dimension. Ma nel 1979 il regista premio Oscar Miloš Forman ne dirige una versione cinematografica di Hair altrettanto fortunata, e guarda caso viene ritrainata di nuovo ovviamente da Aquarius, che oggi ascoltiamo nella versione cinematografica, quindi Hair Original Soundtrack su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Zanza, topo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Un grande salto nel blu, un grande salto nel blues anche, assolutamente. Zucchero, Sugar, Fornaciari con A Wonderful World su RTR 99, ti ricordi. Pochi minuti per arrivare alle ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo. Ci arriviamo con lo Spencer Davis Group, un gruppo nel quale militava un certo Steve Winwood, che poi 2 anni dopo questa canzone lasciò il gruppo per fondare i Traffic e successivamente la sua fortunata carriera da solista. Ma nel 65 lo Spencer Davis Group lanciava Keep On Running, canzone poi ripresa da tanti artisti, insomma Tom Jones, tanto per menzionarne uno. Noi andiamo proprio a quel 1965 da rivivere qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La voce di Lucio Battisti con Io vivrò senza te, un brano ovviamente firmato assieme a Mogol, lanciato nel 1968 dai Rox e poi riproposto dallo stesso Battisti nell'autunno dello stesso anno. E adesso, 17 di settembre del 1985, in vista dell'uscita italiana del film 007 Bersaglio Mobile, Roger Moore è a Roma e incontra la stampa. Tra le dichiarazioni più interessanti rilasciate ai giornalisti: James Bond supera la barriera del tempo, più di personaggi violenti alla Rambo, del ragazzino di Ritorno al Futuro o di eroi alla Indiana Jones. E poi l'attore britannico rivela il suo sogno, ossia lavorare con i grandi amici Sean Connery e Michael Caine. Purtroppo questo desiderio non si concretizzerà perché non lavorarono mai insieme cinematograficamente parlando. E restiamo nell'85 con la canzone dell'anno in senso assoluto, We Are The World, USA for Africa, su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Oh my car.
6: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

Andamento lento, no, andiamo fortissimi invece con Tullio d'Episcopo su RTR 99, ti ricordi, con Davide e Paolo fino alle ore 16. Ed ora il 77, 17 di settembre, andiamo a vedere la classifica del Regno Unito, i dischi più venduti. Quarto posto per Oxygen Part 4, Jean-Michel Jarre. Numero 3, un ritorno in classifica per Elvis Presley, scomparso nell'agosto 77, in questo caso con Way Down. Numero 1, Yes Sir I Can Boogie, le Baccarat. E al numero 2, eccola qui, la famosissima canzone dei Los Bravos, riportata al successo proprio nel 77 dalla Belle Époque. Black is Black su RTR 99, ti ricordi?

Gran finalone e applausi meritatissimi. Beh, per uno mai dimenticato qui ad RTL 99, ti ricordi come Peppino Di Capri. Sam Tropez Twist ci porta dritti dritti verso il 1994 con un singolo scritto da Desiree, questa cantante che abbiamo apprezzato soprattutto in quel decennio, e insieme ad Ashley Ingram, forse qualcuno di voi lo ricorderà, è già membro degli Imagination, proprio quelli di Music and Lights. Beh, in Italia questo brano, You Gotta Be di Desiree, è ricordato anche per essere legato ad alcuni spot pubblicitari. Uno era un orologio, l'altro un'automobile, a buon intenditor poche parole. Desiree qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio, altro 45 giri proprio nei primissimi posti della classifica del settembre 75 che abbiamo citato più volte oggi. E adesso andiamo avanti di 10 anni con il 17 di settembre dell'85. Un euforico Pippo Baudo presenta alla stampa la sesta edizione di Fantastico, lo show abbinato alla Lotteria Italia 85-86 che partirà il 5 di ottobre appunto del 1985. Accanto al conduttore catanese le due showgirl che lo affiancheranno, l'americana Galen George e la romana Lorella Cuccarini, a cui hanno cercato di cambiare cognome che fa poco Star System. Beh, visti i risultati direi che hanno fatto bene a lasciare le cose così come stanno. E proprio da appunto da nell'85 David Lee Roth riporta al grandissimo successo un brano dei Beach Boys, California Girls, qui su RTR 99 ti ricordi.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza,

La difficoltà è sempre la stessa, no? Quando si tenta di fare il karaoke, ogni tanto Famiglietti ci prova a fare il Renato lo stonato e ci riesce benissimo, soprattutto se il microfono è chiuso. Quando si va a fare un po' di karaoke con gli amici, magari si propongono queste canzoni e si fanno anche delle figure barbine, lo so. Lui è Massimo Ranieri, bella voce, bella storia, bella carriera, soprattutto qui su RTR 99 Ti ricordi con Ti penso. Noi vi pensiamo e andiamo a spulciare delle canzoni che spaziano veramente dagli anni 50 e anche fino ai giorni nostri, perché siamo RTR 99 Ti ricordi, questa è la nostra unicità. Come riproporre Black Magic Woman Gypsy Queen con Santana dal 1970. E allora lo ritroviamo qui su RTR 99 Ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia.

0: per averlo subito a casa tua. Vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Inevitabile, eh? Inevitabile follia.
1: No, dico inevitabile anche che si chiuda la trasmissione.
0: Certo, i saluti ci sono quelli iniziali, ci sono anche quelli finali, assolutamente. Pochi minuti saranno le 16, questo vuol dire che la prima parte del pomeriggio sta per esaurirsi con Paolo e Davide, ma torneremo domani, eh?
1: Sì.
0: Non è una minaccia.
1: È vero.
0: Assolutamente.
1: Sì, sì, confermiamo. 13. Domani alle 13 su RTR 99, ti ricordi, quindi vi lasciamo in ottime mani, quelle di Andrea Torre fino alle ore 20.
0: Assolutamente. Pensavo a come questa canzone di Raff è stato un percorso veramente senza soste, no? L'anno precedente aveva firmato Si può dare di più per Morandi, Ruggeri e Tozzi,
1: certo,
0: e l'anno dopo
1: Sanremo
0: raccolse un po',
1: esatto,
0: anche il frutto del sacrificio,
1: e
0: come
1: cominciò,
0: si dice,
1: di fatto, a cantare
0: carriera
1: in italiano, perché l'abbiamo insomma raccontato varie volte, per ragioni editoriali non poté farlo fino all'87
0: perché doveva cantare solo in inglese.
1: Solo in inglese.
0: Loro cantano in inglese, Painted Black, Rolling Stones,
1: beh,
0: ci mancherebbe.
1: Chi più di loro.
0: Assolutamente. Ci ritroviamo domani, David.
1: Sì, buonasera a tutti. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca, in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Forza, forza, forza, terminiamo le operazioni di imbarco perché stiamo per prendere il largo o il volo, come preferite voi. Sono le 16:03 di giovedì 17 settembre, questa è RTR 99, ti ricordi? Un'altra puntata di Torre 99, la penultima di questa settimana sta per aprirsi, la penultima sessione della Torre Terapia. Nella nostra semplicità noi puntiamo alla semplicità, perché la semplicità è sinonimo di felicità, secondo me, molto più facile raggiungere la felicità. Andiamo!

la quiete prima della tempesta del viaggio burrascoso, ma anche molto divertente, sicuramente tonificante. La grande eleganza, altro elemento che contraddistingue questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi, come dicevo prima, la semplicità, la ricerca della semplicità nella semplicità. Si può riuscire a trovare la strada per piccoli momenti di felicità che possono essere assolutamente portati a galla, e dipende da noi, dipende dalla nostra predisposizione, anche dalla nostra volontà di staccarci un po' dalle faccende quotidiane, che siano personali o fatti nazionali e internazionali. Adesso sapete come funziona. E allora adesso prendiamolo veramente in largo, mettiamoci in viaggio con i Voyage dalla Francia su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

Sì, il cielo è sempre più blu, il cielo oggi giovedì 17 settembre deve essere sempre più blu perché la mia amatissima, la luce dei miei occhi, Camilla Maria è in viaggio da Amsterdam a Roma, stasera la rivedo, la riabbraccio, la strapazzo ovviamente e quindi... Non lo sapevate? C'è un conduttore su RTR 99, ti ricordi che anche nonno, anzi ce ne sono due che sono nonni, a dirla tutta veramente. E va bene, buon pomeriggio, mi chiamo Andrea Torre e per 4 ore insieme viaggiamo tra i nostri ricordi, i vostri, le nostre emozioni, le nostre storie, i nostri flussi di coscienza. Qui siamo veramente in piena libertà, questa radio ci garantisce la piena libertà, ma anche ovviamente il racconto delle canzoni. Sempre tornando a quel bellissimo documentario trasmesso su Rai 3 qualche sera fa, curato da Giorgio Verdelli, dedicato appunto a Rino Gaetano, il racconto del suo tastierista, pianista Arturo Stalteri. Rino gli chiese un giro di accordi come intro che caratterizzasse il pezzo, per dire insomma quanto i musicisti molte volte non godono della firma sotto i pezzi, ma li caratterizzano e come. E allora lui fece istintivamente quel giro armonico, quelle semplici poche note al pianoforte, e proprio era solamente un'ipotesi, avrebbe proposto anche altre cose, ma Rino lo fermò e gli disse no, deve essere questo, e diventò sicuramente uno dei tratti di grande caratterizzazione di questa canzone, di questo 45 giri, che fu quello d'esordio poi di Rino Gaetano. Parliamo sempre molto volentieri di lui, parliamo anche di famiglie musicali.

DNA, la spensieratezza, i sorrisi, lo scarico attraverso l'attività fisica del ballo ti rimane al centro anche del tema della canzone, il ritmo della notte, The Barge 1983. Benvenuti a bordo, vi ricordo che al 338 99 00 990, questo è il numero del nostro WhatsApp, potete scrivere quello che volete, vi aspetto come sempre a braccia aperte. Il muro di Berlino crollò a novembre del 1989, ma Luca Barbarossa, pubblicando questa canzone un paio di mesi prima, dimostrò grandi qualità di persona che ci sa regalare anche un presagio. Fu forse un presagio questa canzone intitolata Al di là del muro.

Sì, forse una qualità divinatoria, una qualche qualità divinatoria di Luca Barbarossa. In realtà lui parlava ovviamente di muri comunicativi, un po' come in The Wall dei Pink Floyd, per intenderci. Però è andato di fatto che questo disco uscì in autunno dell'89 e a novembre, insomma, ci fu il grandissimo evento. A RTR 99 ti ricordi, soprattutto durante la Torre Terapia, si vanno a ricordare le vecchie sigle radiofoniche. Si attingeva spesso e volentieri dal repertorio della Disco Music, essendo sigle vanno ascoltate assolutamente, rigorosamente, dall'inizio. Questo gruppo si chiamava Difference.

0: qualità di ascolto su rtr99.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, a settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: nera, come l'ha giustamente definita il mio amico fratello Ezio, accompagna chi è in movimento in questo pomeriggio. Eh sì, c'è vita sulle strade e ci sono anche i messaggi che arrivano dalle strade. Sentiamo un paio di messaggi che arrivano da chi è in viaggio in questo momento. Via.
1: Ciao capitano, buonasera.
0: Ciao.
1: Che bello scendere dalla macchina, sono entrato nella carrozzeria e ho continuato a sentire la musica perché anche in carrozzeria ascoltavano
0: RTR 99. Bello.
1: Bello, un abbraccio.
0: Bello, ti ringrazio amico mio, ti ringrazio amico mio. Emanuele ci dà l'opportunità ovviamente per salutare gli amici di questa carrozzeria sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? È bello, questo ti impedisce di rimanere chiuso in macchina quando stai sentendo quella canzone che ti piace così tanto, seppur arrivato sotto a casa o comunque alla tua destinazione, non scendi perché vuoi sentirla fino alla fine. Questo è, tutti quanti devono essere tutti sintonizzati su RTR 99, ti ricordi, non si sfugge. Ma adesso arriva un messaggio di pubblica grandissima utilità, vorrei aggiungere, da parte di Danilo 64.
2: Buonasera capitano e anche fratelloni, buonasera a te e a tutta la truppa della, che, dei tuoi ascoltatori che insomma ti seguono.
0: Ci siamo,
2: compreso anche io. Niente, volevo salutare tutti quanti e avvisare, state attenti con i cellulari. Non commettete l'errore di farvi beccare con il telefono all'orecchio, perché a me mi è costato quasi 1.000 euro di ammanco tra stipendio, multa e punti sulla patente. Quindi occhio ragazzi, con andate avanti con gli auricolari Bluetooth o con gli auricolari a cordicella, ma evitate di stare al telefono anche solo per leggere un WhatsApp, perché se vi beccano vi fanno male. Buona giornata a tutti, vi voglio bene, ti voglio bene Andrea.
0: Sento la voce piuttosto provata, Danilo, è molto molto provata. Io se potessi vorrei aggiungere, oltre anche senza, cioè lasciatelo il telefono, lasciatelo da parte, godetevi il viaggio, godetevi la vostra radio preferita, RTR 99, ti ricordi in questo momento. E questo riguarda non solamente gli automobilisti, ma col nuovo codice della strada anche i pedoni. Eccomi qua, ci sono 75 euro di multa. Iniziamo subito con le buone notizie oggi, eh? Tanto per dare un po' di pepe a questo pomeriggio di giovedì 17 di settembre, 75 euro per i pedoni che attraversano la strada usando lo smartphone o altri dispositivi. Il divieto si applica a chi attraversa la carreggiata o cammina sulla strada con lo sguardo fisso sullo smartphone, tablet o computer portatili. Usare il telefono camminando sul marciapiede invece resta del tutto consentito. E questo mi fa pensare che credo di aver rischiato questi 75 euro di multa parecchie volte, soprattutto in questo ultimo periodo, quindi bisogna prestare particolare attenzione, ma se in virtù, in funzione della sicurezza, secondo me queste regole hanno una loro ragione di esistere. Al di là di tutto, insomma, non ci si può comportare come se tutto il mondo fosse casa nostra e ci fosse dovuto, diciamo, l'attenzione. Dobbiamo essere anche noi a dare il nostro contributo, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo essere anche noi attenti a noi stessi e anche agli altri, perché ovviamente in alcuni casi si possono coinvolgere altre persone e questo non è assolutamente giusto. Detto questo, serve qualcosa per stemperare, niente di meglio secondo me che la Salzor Orchestra su RTR.

0: della Social Records, i Transfughi. Dalla Philadelphia International Records. Gli amici si chiamavano Mother, Father, Sister and Brother, MFSB. Qui invece erano semplicemente la Salsa Orchestra. Che meraviglia, certo. Ma come fai con questa musica a distrarti? A distrarti da questa musica sul cellulare, a compulsare sui social, su WhatsApp? È assolutamente sbagliato, secondo me. Abbiamo parlato di sicurezza sulla strada, ma c'è un'altra sicurezza alla quale siamo particolarmente attenti noi di RTR 99, ti ricordi? Sì. Parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi c'è Fabio della Gruben. Bentornato, amico mio.
1: Eccoci qua, salve a tutti.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Fabio, ti ripropongo la domanda. Quando si parla di inferriate, persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma siamo sicuri che sia davvero così?
1: Purtroppo no, assolutamente non è assolutamente così. Considera che i serramenti in ferro che vengono montati nelle abitazioni di norma vengono forzati con estrema facilità. Uno pensa di avere un prodotto in sicurezza, di stare tranquillo, e il ladro, quel classico arnese, il piede di porco, quello che si trova in commercio alla ferramenta, in veramente pochissimo tempo riesce normalmente a scardinarlo. Questo perché si sono fatti con dei requisiti di sicurezza veramente basilari.
0: Quindi qual è il punto più debole di un'inferriata o magari di una porta blindata?
1: Guarda, di solito i ladri cercano di forzare ovviamente nel punto più facile da aprire, che è il lato della serratura. Quello è principalmente il punto più debole, perché purtroppo le serrature che ci sono in commercio si piegano con estrema facilità, proprio perché, come dicevo prima, sono realizzati con dei materiali talmente deboli che col classico arnese, quello più comune, che è il piede di porco, si riescono a forzare. Veramente parliamo di una manciata di minuti, questo è il tempo che il ladro riesce a forzarle.
0: E voi della Gruben cosa avete pensato, cosa avete architettato per risolvere questo problema?
1: Beh, noi come prima cosa abbiamo studiato questi scassi, ovviamente, e abbiamo visto come forzavano le inferriate, e dopo anni di prove e di studi anche sui nostri stessi prodotti abbiamo realizzato una serratura che riteniamo veramente unica. La nostra Genius è stata pensata, brevettata appositamente per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: Cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Beh, la cosa principale è proprio il catenaccio centrale di chiusura. Considera, come stavo spiegando prima, tutte le convenzionali serrature hanno un lamierino.

0: Nella società non viene mai del tutto aperta. Non abbiamo trovato ad oggi una serratura completamente aperta.
1: Beh, Fabio, veramente una grandissima invenzione di voi, certo, della Gruben. Vi sono capitati casi di scassoriali sulle serrature Genius dei clienti Gruben?
0: Appunto, vi stavo dicendo prima che è proprio questo che è successo. Considera, adesso siamo tornati dalle ferie, siamo stati bombardati di telefonate di i nostri clienti che hanno avuto tentativi di scasso, ma ad oggi non abbiamo trovato una nostra infuriata con la serratura nostra Genius montata del tutto aperta. Forzata sì, rovinata sì, purtroppo questo fanno i ladri, ma la cosa più importante è quella: non sono mai riusciti ad aprirla del tutto.
1: Bene Fabio, dove si possono vedere dal vivo tutti i prodotti, le novità e le prove della Gruben?
0: Potete venire a vedere tutti i nostri prodotti, che sono quindi le inferriate, le persiane corazzate, i portoni, abbiamo una vasta gamma di portoni, qui ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 78, dove abbiamo lo showroom e anche la sede di produzione di tutti i nostri prodotti. Abbiamo questo showroom dove potete trovare tutti i nostri prodotti, ma soprattutto abbiamo le prove di scasso effettuate in sede per farvi vedere come deve essere effettivamente un prodotto di sicurezza e quello che purtroppo manca se il ladro, quello che il ladro si aspetta di trovare e l'evoluzione che noi abbiamo avuto nel tempo grazie ai nostri prove di scasso, capite questo.
1: Il sito, Fabio, il sito?
0: Il nostro sito è www.gruben.com. Potete trovare all'interno del nostro sito tutta la nostra produzione, un catalogo visuale per la nostra produzione, ma le dico sempre che la cosa più importante secondo me è venirla a vedere dal vivo, perché venire a vedere dal vivo si capisce veramente quello che sto cercando di farvi capire telefonicamente, che non è la stessa identica cosa. Vederla dal vivo uno si rende conto di come deve essere veramente fatto un prodotto di sicurezza.
1: Quando sarete lì dal vivo, presentatevi sempre per avere il trattamento di favore come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordo. Grazie Fabio e grazie a Gruben Italia.
0: Grazie a te, grazie, alla
1: un
0: prossima.
1: Abbraccio, un abbraccio. 2016, un film molto molto visto, molto popolare, una ottima colonna sonora con Fiorella Mannoia. Dove

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Il nostro viaggio continua. Accompagnamento musicale studiato appositamente affinché sia un viaggio di piacere. Dura 4 ore tutti i pomeriggi su RTR 99, ti ricordi? Si chiama Torre 99. L'appartenenza, questo è indicare l'appartenenza, visto che mi chiamo Andrea Torre, ma anche Torre Terapia, perché cerchiamo di aiutarvi soprattutto sull'umore, sul lato dell'umore. Allora devi dirmi di sì, di Mina, io abbinerei questa canzone, la vecchia propensione del disc jockey, dell'abbinamento melodico tra due canzoni. Torna ogni tanto protagonista, secondo me ci sta veramente perfetta, capolavoro ancora una volta di Burt Bacharach, Hal David, lei è Dionne Warwick.

0: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Pasta di semola De Cecco, vari formati da un chilo, a 1,49€. Solo per i titolari di Carta Insieme nei punti vendita del Lazio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona lavoro.

caratterizzato profondamente la musica italiana, quella di Ivan Graziani. Quel ditino puntato degli intellettuali, ma anche della classe borghese, quell'ipocrisia di queste due categorie della nostra umanità, ma anche e soprattutto una riunione di grandissimi musicisti, gli stessi, compreso Ivan, che collaboravano alle registrazioni dei dischi di Lucio Battisti, e quella stupenda copertina, che non lo ricordiamo mai abbastanza spesso, fu disegnata da Mario Convertino. Tra l'altro vinse il premio di copertina dell'anno, quel suino, quel maialino con i classici occhiali rossi indossati da Ivan Graziani, grande artista proveniente da Teramo. Ecco, questo per me è un capolavoro assoluto, che altrettanto assolutamente è poco celebrato, non è abbastanza celebrato, Pigro di Ivan Graziani. Ma questo attiene ovviamente a come io ho percepito questo disco, questo 33 giri meraviglioso, 17:07, Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi qualche giorno fa una delle cantanti di questa formazione, Kathleen Flynn, è entrata nelle selezioni del pomeriggio, la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma questa è anche un'occasione per ricordare Celso Valli, grandissimo arrangiatore che era dietro questo progetto targato Passengers, e ci riporta a quegli anni di grandissima spensieratezza. Era il

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

versioni di una canzone noi tendiamo a farle ascoltare tutte, anche quelle magari meno conosciute. In questo caso però, avendo proposto quella di Ornella Vanoni che la portò a Sanremo insieme ai Camaleonti, era inevitabile che loro arrivassero a distanza di un giorno, massimo due, nella scaletta di Torre 99, della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? In quei tempi là non si chiamavano ancora band, li chiamavamo complessi. Cerchiamo, ecco, di riportare anche il linguaggio, il lessico, cerchiamo di ricordarlo e anche ricordarlo con grandissimo piacere, insomma, farlo risplendere ancora una volta. I Camaleonti erano uno di questi complessi protagonisti di quella rivoluzione musicale che arrivava dall'America e dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito, e che, aiutati dal grande movimento, stimolati l'aumento dei figli dei fiori, hanno costituito anche un grande cambio di paradigma nel modo in cui si faceva la canzone. Ricky Maiocchi e Tonino Crippezzi, che avevano già fatto parte, perché i primi, diciamo, a suonare insieme furono Ricky Maiocchi e Tonino Crippezzi, perché erano i musicisti del gruppo che accompagnava Memo Remigi nelle sue serate in un locale famosissimo di Milano di quegli anni lì, il Santa Tecla. Poi furono messi sotto contratto da Michi Del Prete, che era il paroliere e il collaboratore di Adriano Celentano, e poi si è formata la band definitiva, dove includiamo ovviamente Gerry Manzoli, visto che l'abbiamo tanto citato negli ultimi giorni, in qualità di ufficiale felice marito della nostra amatissima Nada. 17 giovedì 17, volevo beccarlo questo momento, questa strana coincidenza, anche per oppormi a tutte le eventuali scaramanzie e gesti apotropaici del caso, insomma, ve li evito, le mani sono entrambe in alto, e vi voglio offrire una bella puntata di CSI adesso. Sì, noi siamo una radio, siamo RTR 99, ti ricordi? Però il crime è tornato particolarmente interessante, il genere crime prende sempre più piedi, allora una bella puntata di CSI ce la godiamo insieme, grazie ovviamente alla collaborazione degli Who.

Ignazio Kane, rosso o roscio, come diciamo qui a Roma, al secolo David Caruso, non ha mai riscosso molto la mia simpatia. Troppo vanitoso secondo me, con quei Ray-Ban. Poi ovviamente spero che nessuno si offenda, è un mio giudizio strettamente personale. Nel 1992 sul palco di Sanremo si creò un punto di connessione tra la musica pop e il campo, il mondo della musica lirica, grazie alle qualità vocali di questa stupenda artista che purtroppo ci ha lasciato prematuramente nel 2022. E anche nel titolo della canzone, questo è abbastanza chiaro, Irene Fargo è su RTR 99, ti ricordi, con Come una Turandot.

Beh, citare Nessun Dorma facile, possono farlo tutti, l'immenso maestro. L'unico vorrei sottolineare, questa è stata un pochettino più sottile, insomma, Puccini. Salì addirittura il grande maestro Giacomo Puccini sul palco del Festival di Sanremo nel 1992. Buon pomeriggio, vi sta facendo compagnia, vi sta cercando di far rilassare, soprattutto staccare dalle problematiche quotidiane, la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, con gli AHA adesso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi. Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua. Vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Oh my God!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

perché questo capolavoro è diventato un capolavoro? Perché è stato fortemente voluto. Sì, è una bella storia quella della scelta di Roberta Fleck in volo da New York a Los Angeles su un aereo della compagnia American Airlines. In diffusione c'era la versione strumentale di Killing Me Softly with This Song e lei decise che doveva essere assolutamente sua. La rese sua e le rese sicuramente onore la nostra, come sempre amatissima, Marcella Bella, che ne realizzò questa cover che ancora una volta ci ha restituito il potere di questa canzone meravigliosa, assolutamente eterna, la possiamo definire così. Ci sono le storie, i racconti su RTR 99, ti ricordi, ci sono i dischi, quindi anche fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere, quindi tra vinili, storie e racconti. E allora mettetevi in contatto, in connessione con il nostro ufficio commerciale, il contatto diretto che è un numero WhatsApp 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Potete chiamare, potete anche scrivere, verrete ovviamente ricontattati in tempi molto molto brevi. La risposta arriverà in pochissimo tempo. 375 922 7663 per la pubblicità su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, che adesso torna a farci

ruota intorno a questo mondo dove anche i produttori di musica italiana si sono cimentati con grande fortuna. Prima Celso Valli, in questo caso invece c'era Stefano Pulga, che trovò questo ragazzo che veniva dalla Martinica e gli costruì questa canzone che è diventata una di quelle più ballate assolutamente di quel periodo. Jimmy Ross era First True Love Affair, e adesso quelle frasi di Mogolle che entrano di diritto nel linguaggio comune italiano nazionale, come questa: se stiamo insieme ci sarà un perché.

Giovanni la composizione di questa canzone, una voce ad interpretarla vince inevitabilmente Sanremo del 1991. Se stiamo insieme ci sarà un perché, lo scopriremo solo vivendo. Tu chiamala se vuoi emozioni e potremmo andare avanti all'infinito con i testi e i titoli delle canzoni scritti e inventati dal grandissimo Mogol.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Super rottamazione Opel. A settembre

0: Settembre con la super rottamazione Opel Corsa e tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano. Salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
3: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
4: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

eccolo qui in tutto il suo splendore, il suono degli stadio, il loro suono caratteristico inconfondibile, che poi metteranno anche a disposizione di alcuni artisti i loro amici. Ne avremo un esempio per legare due puntini, magari da qui alla chiusura, insieme al loro amato, il nostro amato Lucio Dalla. Ma visto che parliamo di puntini, beh, oggi in questa puntata della Torre Terapia voglio offrirvi una doppia presenza di uno dei miei artisti di riferimento, Burt Bacharach, prima con Dionne Warwick, che interpretò anche questa canzone. Però quando ci mise le mani, la voce, ma anche l'arrangiamento a Rita Franklin, piacque di più anche allo stesso Burt Bacharach. E allora che dite, amici e amiche all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? La vogliamo pronunciare tutti insieme questa bella preghierina?

0: poi c'è un'altra versione. C'è un'altra versione che mi ricorda puntualmente Alessi al 338 99 00 99 0. Beh, è quella scena del matrimonio del mio migliore amico, dove seduti in quel pranzo meraviglioso Rupert Everett inizia a intonare Sally Do Prayer, e alla fine tutto il ristorante canta questa meraviglia. Ma la cosa pazzesca è che quella scena non posso vederla senza piangere a dirotto, senza commuovermi, non lo so, è una cosa pazzesca, e sta avvenendo anche adesso, eh?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

arrivano i brividi, arrivano fuori e arrivano anche dentro, e arrivano anche fino a Catanzaro, dove Alberto ha particolarmente apprezzato questa meraviglia di Eros Ramazzotti. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Uniamo altri due puntini, abbiamo citato il suono di Filadelfia parlando della Salsola Orchestra pochi minuti fa, o tanti, chi lo sa, sicuramente dopo le 16, questo è poco ma sicuro, ma la mia cognizione del tempo è sempre assolutamente poco scientifica. E allora questo suono di Filadelfia, che cita sempre così tanto il nostro capitano, come potremmo rappresentarlo? Proprio con un pezzo che si intitola The Sound of Philadelphia, e loro sono i Mother, Father, Sister and Brother.

0: Perfetto Disco. Siamo veramente agli albori, eh? Il primo disco strumentale. Non so se prima questa era la prima Love Steam ad arrivare comunque in vetta alle classifiche in quegli anni lì. Peccato che quando intervengo, che non posso aprire la telecamera quando ascolto queste canzoni tipo queste e mi metto a ballare, perché vorrei condividere con voi. Immaginatemi ballerino quando passano queste cose su RTR 99, ti ricordi? E mi viene da chiedervi alle 18.13 di questo giovedì 17 settembre come ascoltate, come seguite RTR 99, ti ricordi? Sapete che abbiamo un grande bel canale televisivo, abbiamo la possibilità di seguirci ovviamente in tutto il mondo su internet, dal sito, dalle app, e poi c'è la grande vecchia inossidabile FM che tiene duro e il DAB, la nuova tecnologia. Ecco, fatemelo sapere al 338 99 00 990. Scopro che Alberto da Catanzaro mi seguiva dai tempi di Rai Stereo 2. Questa è una cosa veramente che mi emoziona molto, anche perché se ricordo quei tempi ero veramente un cucciolotto, ero veramente molto molto molto giovane. E mi cita un po' di amici, i primi due che mi citi, caro il mio Alberto, sono qui, sono in famiglia, sono Teo Bellia e Tiberio Timperi, ma anche Cinzia Donti, Emilio Levi, Antonella, Giampaoli. Parli di componenti della mia famiglia, visto che in quella generazione loro sono prima della mia, ma anche in quella successiva, un sentimento di famiglia, di fratellanza c'è assolutamente. Grazie di averci scritto.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Incredibile che debba aver fatto il suo ingresso nel mondo della musica di Serie A con una canzone così drammatica, così con andamento stile bolero. Bruno Lauzi, che sappiamo essere stato invece un personaggio particolarmente divertente, particolarmente ironico, legato anche ad altre atmosfere musicali, gli piaceva moltissimo la bossa nova ed era altamente autoironico. È rimasta nella storia quel momento di televisione dove lui, colpito dal Parkinson, dichiarò di aver trovato il modo per allacciarsi la camicia e quindi al posto dei bottoni l'aveva sostituiti con il velcro e funzionava benissimo, tanto che ci fu una ditta che li mise anche in commercio. Buonasera capitano, come stai? Tutto bene? Io ti ascolto tra gli scaffali di un supermercato. Willa, oggi, domani chissà. PS, ascoltavo Rai Stereo 2, mi ricordo solamente Bellia e mi ricordo Miriam Fecchi, poi vuoto totale, sorry. Beh, se ricordi Miriam, io ho un paio di giri radiofonici serali con Miriam, poi con Donatella Milano e poi con Giorgio Panariello, e ce li siamo fatti, insomma, è stata, diciamo, la coppia era formata da Andrea Torre e Miriam Fecchi, e non solamente, però insomma lì nacque anche la nostra grandissima amicizia, anzi no, quella era nata anche prima. Ciao Andrea, qui RTR 99 ti ricordi, risuona a piena potenza fra le montagne siciliane, cellulare, cassa USB, al momento sto lavorando su un pozzo nel campo, un abbraccio, grazie per la compagnia e soprattutto il calore. Accidenti amico mio, te ne serve ancora di calore? Non ne hai abbastanza di calore lì dove stai lavorando, immagino, sotto il sole, anche se ci stiamo avvicinando al tramonto. Ciao Gabriele, un abbraccio grandissimo anche a te. Adesso apriamola, definendola e soprattutto sottolineandola, perché ci siamo un po' dimenticati, devo dire, colpevolmente gli ultimi giorni. Ma come, che cosa? La nostra linea ormonale. Shadei cantava del mestiere più antico del mondo, praticato in questo caso non da una donna ma da un uomo, un gigolò. Si intitola Smooth.

from LA to Chicago. Quanto viaggiava per lavoro il nostro smooth operator raccontato da Shadei, ma questo racconto è niente rispetto alle sensazioni che ci ha regalato, soprattutto quando abbiamo utilizzato la sua musica per accompagnare momenti un po' intimi, diciamocela veramente tutta. Beh, insomma, lei è stata ed è la cantante sensuale proprio per antonomasia. Dicevamo prima i suoni degli stadio, e qui quando si lancia un sasso si raccoglie con la mano da un'altra parte, e beh, ovviamente i puntini vanno sempre collegati nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Eccolo il suono degli stadio a disposizione in questo caso del Q-Disc di Lucio Dalla e di questa Ciao a te su RTR 99, ti ricordi?

0: re99.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il re.

ancora una volta immancabilmente, inevitabilmente Vasco su RTR 99 ti ricordi? Quando parti da una canzone del repertorio di uno dei tuoi punti di riferimento, parti da quelli che è di Enzo Iannacci e trasformi il tutto nella definizione di te stesso, ma anche del tuo popolo, popolo di giovani di quegli anni che ancora lo segue, popolo che non è così tanto giovane, magari manca qualche capello, se ci sono, sono un po' imbiancati, qualche ruga, anzi forse più di qualche ruga emerge, però il gusto di andare a seguire Vasco nelle sue tournée, quello non è assolutamente mancato. Insomma, è un popolo di persone che ascoltavano, ascoltano le sue canzoni. E poi ci sono quegli eroi che lo diventano in funzione anche purtroppo della loro partenza prematura dalla dimensione terrena. James Douglas Morrison, chissà come sarebbe oggi, in quanti ce lo siamo sempre chiesti, o no? Allora via, andiamo in California con The Doors e questo è Roadhouse Blues nella torre terapia di RTR 99.

Buonanotte, addirittura. E non mi fate vedere invecchiamenti fatti con la sedicente intelligenza artificiale, eh? Mi raccomando. Che non si possono vedere. Meglio immaginarlo. Jim Morrison invecchiato. Allora, RTR 99 ti ricordi, ha molta cura dei propri ascoltatori e in particolare una cura della parte del nostro corpo è importante per poter vivere meglio le nostre giornate, vivere meglio la nostra vita. Sono gli occhi che vanno protetti appositamente d'estate, ma che d'inverno verranno utilizzati, visto che riaprono le scuole, hanno già riaperto le scuole, per chinare la testa sui libri, come si suol dire. E allora viene il nostro aiuto, Ottica Salvagente. Con Ottica Salvagente, attenzione, perché la ripartenza è più leggera. A settembre si torna a scuola in ufficio, si torna a respirare aria di quotidianità e con Ottica Salvagente anche aria di sconti. Ah, che meraviglia! Quindi se devi cambiare i tuoi occhiali, approfitta della promozione mensile, uno sconto fino al 30% sulle montature delle migliori marche e un altro sconto del 50% sulle lenti da vista. Come sempre da Ottica Salvagente, una proposta che unisce professionalità e convenienza, che rende le lenti oftalmiche di alto livello alla portata di tutti. I punti vendita Ottica Salvagente ti aspettano a Roma, nelle zone Torrevecchia, Prenestina e Infernetto, ad Ostia con ben 3 punti vendita e a Monterotondo, sempre con il miglior rapporto tra qualità e prezzo, risparmio e stile e un'assistenza e un'accoglienza e una cura dello studio, dell'occhiale per voi più adatto, assolutamente impareggiabile. Tanto molti amici di RTR 99, ti ricordi, già conoscono molto bene, sono clienti di Ottica Salvagente, ma tutte le altre informazioni, giusto che vi ricordi, che le trovate su otticasalvagente.it. Presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per quello sconticino in più che non dispiace così tanto, soprattutto di questi tempi qui. Ma il vento dell'estate è ancora comunque ci colpisce in questi giorni. Fu cantato meravigliosamente da Niccolò Fabio.

che abbiamo un personaggione, qui penso che farò commuovere molte persone all'ascolto della Torre Terapia. Lui si faceva chiamare Geppi and Geppi, Giampiero Scalamogna al secolo, non perché fossero in due, per indicare le sue dimensioni fisiche, insomma, era come se fossero due persone in una. Ecco perché Geppi and Geppi ha fatto tantissime cose, ma il mio primo approccio con lui è stato con questo disco che abbiamo ovviamente ballato ampiamente. C'è Body to Body su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiama del prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
12: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

RTR 99, ti ricordi come dicevamo prima, può essere ascoltata veramente in tutto il mondo grazie alla tecnologia, grazie a internet, allo streaming, ma rimane pur sempre una radio romana di Roma. Ed ecco che all'arrivo di Jeppy & Jeppy, ovviamente al 338 99 00 99 0, questa appartenenza viene sottolineata. L'amico Antonio scrive: ottimo Buddy to Buddy, però preferisco sempre Roma, non si discute, si ama. A Buddy Tubati, come darti torto, amico mio. Roma non si discute, si ama, è l'inno della Lazio che scrisse, appunto, per chi non lo sapesse, Giampiero Scalamogna, in arte Jeppy & Jeppy, insieme ad Antonello, a Franco Latini e a Sergio Bardotti. Per Antonello intendo ovviamente Antonello Venditti. Ed ecco che anche Gianluca dice la sua: uno degli inni più belli del mondo, la cantavo come ninna nanna ai miei lupacchiotti, unico grande amore. La sua voce, la voce di Jeppy, è veramente una voce soul, come mi è stata definita appunto al WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Avremmo potuto definirlo tranquillamente, per una questione fisica ma anche di pasta vocale, di profondità vocale, il Barry White italiano. Secondo me se lo sarebbe potuto meritare, se lo sarebbe meritato tutto questo titolo. Che volete fare? Lo diciamo oggi, a distanza di qualche anno, giovedì 17 dicembre 2026. La Motown, la mitologica etichetta di Detroit, che è sempre presente nei racconti della Torre Terapia, aprì grazie a un prestito che il patron Berry Gordy ebbe dai suoi familiari, tipo $800, e al grandissimo successo di una canzone, diciamo, ci fu grazie al grande successo della prima canzone che firmò, questa etichetta poté andare avanti e quindi diventare florida e macinare successi su successi. E questa canzone qui è molto importante, quindi, nella storia della Motown, e dalla Motown tutto quello che ne è derivato, perché da quel mondo musicale molti, come sappiamo, diciamo sempre, hanno tratto ispirazione. Ed ecco che quindi i Commodores, quando scrivono Night Shift, Commodores, anche loro della scuderia della Motown, dedicarono un tributo ai grandi protagonisti di questa etichetta. Uno è Marvin Gaye, perché è stato sicuramente un motore anche commerciale della Motown. L'altro, l'interprete di questo pezzo, scritto appunto da Berry Gordy e che vendette tantissime copie, quindi tirò fuori dalle paludi l'etichetta, ma soprattutto l'azienda Motown, era Jackie Wilson.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

Avete seguito il consiglio del capitano? Per le letture estive avete provato a mettere gli occhi sull'oro di Napoli di Marotta? Mi auguro di sì, fatemi sapere se l'avete letto, perché lui è l'autore anche di un libro, di un racconto che si intitola proprio Gli Aloni del Sole, e da lì loro presero il nome. Loro non mancano mai qui, anche loro fanno parte del DNA di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ma fermi tutti, perché a me viene un pochettino da ridere, però è una cosa molto seria. Sto per parlare di una cosa molto molto seria, perché a Roma, dovete sapere, molti di voi lo sanno, che non c'è niente di più serio del calcio. Ci possono essere anche delle inondazioni, invasioni delle cavallette o tutto quell'elenco fantastico che John Belushi fece nei Blues Brothers, ma sul calcio non si scherza, cioè il calcio è la cosa più seria del mondo, quindi sono già pronto, lo dico subito, a mettermi la cenere in testa e sul capo, e già c'è, insomma. No, non è il brizzolato, quella è la cenere della vergogna, insomma, delle scuse che sto per chiedere. Capitano, leggo al 338 99 00 99 99 00 99 00, vedi che mi crea un grandissimo imbarazzo questa cosa. Roberto, capitano, hai preso una papera clamorosa, hai detto che è l'inno della Lazio, non si discute, si ama, invece è l'inno ovviamente della Roma. A me da laziale hai fatto ridere, ma i romanisti che ne pensano? E la mia risposta è stata: ma davvero? E uno può pensare che magari un ascolto distratto possa aver fatto capire fischi per fiaschi, ma nello stesso tempo mi arriva il messaggio di Vladimiro: no scusa Andrea, ma mi pare di aver sentito che hai detto che è l'inno della Lazio, e qui stiamo rischiando l'incidentone diplomatico, quindi ovviamente i ceci sono qui sotto la console dello studio 1 di RTR 99, ti ricordi? La cenere è sul capo, e come gesto di pace per sotterrare l'ascia di guerra, caro Vladimiro, avrei scelto questa canzone qui, ovviamente chiedendo scusa, questo lo faccio in maniera molto chiara, Sai quando quelli che riescono a dire scusa dicono mi dispiace? Non è come chiedere scusa, mi dispiace è tutta un'altra storia, e chiedere scusa è molto più bello, è molto più importante, rende anche più credibili, no? E allora, dicevo, per festeggiare, per dare un segno di pace, c'è questa meraviglia di Donna Summer su RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: piccolo angolo gossip,
1: possiamo anche aprirlo. Ma sì, dai.
0: Alleggeriamo, alleggeriamo. Sono stato perdonato dai cugini romanisti, per fortuna. Miguel Bosé, nonostante abbia apertamente dichiarato le sue preferenze sessuali, però ha avuto due grandissime fidanzate, due fidanzate molto importanti. La prima, quella che lei iniziò, fu Amanda Lear. Casa sua, casa di Dominghina Lucia Bosé, era ovviamente frequentata dai più grandi protagonisti dello spettacolo, ma anche dell'arte. E poi un'altra fidanzata storica di Miguel Bosé, forse non tutti si ricordano questa liaison, era con una showgirl bellissima negli anni Ottanta che si chiama Giannina Facio. È stata una sua grandissima fidanzata. Tanto per dare un tocco di gossip, ci sta, siamo pur sempre nella quarta e ultima ora della Torre Terapia di questo giorno. Giovedì 17 settembre su RTR 99, ti ricordi? In questo caso, riferendomi a quanto è avvenuto pochi minuti fa, questo numero mi ha portato molta fortuna, ma forse sono anche, e qui sto avanzando la mia scusa, la mia pessima scusa, anche l'emozione, diciamo, di ritrovare Camilla Maria questa sera, mi rende un po' distratto in certi momenti, i miei occhi si fanno a cuoricino, non per Miguel Bosé, ma per la nipotina che sto per riabbracciare. E allora c'è un riferimento letterario anche in questo pezzo degli Eurythmics. Io ve lo faccio ascoltare e poi ve lo dico alla fine. Non è facile, ma è un libro, diciamo, del quale ultimamente si è tornato a parlare con una certa veemenza, ritenendolo un libro molto importante legato ai fatti della nostra contemporaneità. È un pezzo intitolato

Sentendo questa voce che dice 1994 è più chiaro? Beh, più chiaro di così, però molte volte le cose chiare, pur essendo davanti agli occhi, forse proprio perché sono davanti agli occhi, dicono il modo migliore per nascondere le cose, metterle sotto gli occhi di tutti. 1994, 1984, sex crime, tradotto letteralmente, sesso reato. Allora siamo nel mondo dei neologismi, della neolingua, che era stata imposta in questo capolavoro che si chiama 1984, che scrisse il signor Eric Arthur Blair, meglio conosciuto come George Orwell. È interamente ispirato a questa parte, a questa porzione, a questo neologismo di 1984. Uscì tra l'altro proprio nel 1984, un po' prima, nel 69 invece, Mal interpretava meravigliosamente i Bee Gees.

ragazze degli anni 80 erano innamorate di Miguel Bosé, quelle degli anni 60 moltissime erano innamorate di Mal dei Primitives. 19:28, il mio amico Claudio Casalini, per riuscire a raccontare la sua storia abbiamo dovuto utilizzare tre puntate delle Radio Story, le prime tre. Produsse questa ragazza nel 1982, qui rientriamo in un campo credo molto gradito a tanti amici all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, adesso ve lo dico, ve la ricordate la signora Natasha King?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
5: Coop24, un paraprenota fatto.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

giorni fa, il 14 settembre, ricorreva l'88esimo compleanno di Franco Califano, e quando c'è da fare un tributo, noi presto o tardi o nel giorno stesso o dopo qualche giorno, il tributo lo diamo sempre. Mi è stato fortemente richiesto anche al 338 99 00 99 0, ma anche dopo qualche giorno. Del resto, chi è in quella dimensione non appartiene, non ha cognizione del tempo, perché il tempo è l'eternità, è una convenzione il tempo per noi che stiamo vivendo, che viviamo in questa dimensione, e quindi non credo che se ne sia avuto a male, come tutti gli altri, le altre stelle nel nostro così immaginifico firmamento musicale, sempre citati, comunque sempre ricordati. Insomma, tanti auguri comunque al grandissimo maestro. Sono le 19:40 di giovedì 17 dicembre, io sono Andrea Torre, qui siamo ancora di Torre Terapia, non abbiamo ancora terminato, fino a che l'arbitro non fischia, come diceva il grande Bouge. Ora ci sono gli Wham, questa è Everything She Wants.

situazione di disagio da parte dei mariti che fanno di tutto per accontentare, insomma. Questa è una delle poche canzoni che George Michael, come diciamo sempre, ha sempre portato in tour, una delle sue preferite, perché non ha portato tutte le canzoni del repertorio di UM. Everything She Wants c'è sempre stata. Così come sono sempre a nostra disposizione gli amici dello studio legale Cruciani. Loro ci sono sempre per tutelare i nostri diritti. Se abbiamo problemi con le questioni che riguardano il diritto civile, possiamo sicuramente rivolgerci allo studio legale Cruciani. In tutti i casi, in tutte quelle questioni che ci troviamo a dover affrontare, prima o poi nella vita qualcuno capita sempre qualcosa. Allora l'infortunistica stradale, gli infortuni generali che possono capitare, non so, in un negozio, in un centro commerciale, per strada, i contenziosi con la sanità, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali e anche i problemi creditizi, i problemi merito creditizio. Ecco, voi contattate lo studio legale Cruciani, perché sicuramente vi diranno se siete nelle condizioni di poter difendere il vostro diritto, il che significa magari non pagare l'intera cifra di quella cartella esattoriale che vi è arrivata. Chiedete sempre a loro, perché loro sicuramente sono dalla vostra parte, sono campioni nella difesa, nella tutela del diritto civile, ed è una grande famiglia che vi abbraccia quando andrete a trovarli, a visitarli, previo appuntamento. Ovviamente vi ricordo che il primo appuntamento, essendo conoscitivo, è completamente gratuito, ma adesso vi do l'indirizzo: via Lattanzio 27 alla Balduina, e il contatto telefonico lo 06 39 75 42 34. Ripeto, 06 39 75 42 34, studio legale Cruciani. Presentatevi sempre ovviamente come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, l'apertura della torre terapia di questo giovedì 17 dicembre è stata dedicata alla convinzione mia personale che nella semplicità, dalla semplicità può nascere la felicità. Sì, può essere veicolo di felicità la semplicità, assolutamente. Ma voglio andare oltre per presentarvi la prossima canzone, perché anche i perdenti, quelli che nella vita possono considerarsi o essere considerati perdenti, hanno proprio per queste loro caratteristiche la possibilità di accedere molto più facilmente alla felicità, perché magari non hanno dei soldi, sono poveri, non ne hanno abbastanza, ma sono sicuramente ricchi di realtà, e questa è la prima ricchezza. E poi questa invisibilità dei cosiddetti perdenti li rende persino inermi rispetto a certi rischi della società e dei consumi, perché non possiedono nulla e quindi non sono nemmeno oggetto di interesse. Nessuno va a bussare alla loro porta, e questo quindi gli consente di raggiungere quella felicità pur in uno stato che sembrerebbe in apparenza non troppo felice. Insomma, felici e perdenti, come cantava Renato Zero.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

banchina questa sera, ma la manovra sarà comunque sempre molto delicata. Nessuno scossone. Il capitano vi saluta. Domani ci ritroviamo qui alle 16 con un'altra puntata di Torre 99 con il sottoscritto Andrea Torre. Un'altra seduta di Torre Terapia.

per chiudere questa giornata in bellezza, domani ripartire alla grande. Per chiudere torniamo su quel Bob Dylan che ho ricordato anche ieri pomeriggio, quello di quegli anni lì, 66. Questa meraviglia si intitola Like Rolling Stone. Buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
3: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla presidente della commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il premier canadese, replicando le minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium. Tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
4: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1989.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni

0: informazioni borgopetrolo.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1976.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora?
4: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Back to work, back to school, no, back to Fiori!
8: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
7: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
8: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1985.

0: no? Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium. Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
6: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: dell'estate 1993.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1981.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti?
7: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
9: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
10: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
11: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
12: Oh my car!
13: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
16: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1992.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1982.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it.

0: Manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo vuole catturarvi, vuole arrivare al cuore.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è